0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: Questo è la Disco Radio.
8: Summertime is everything.

0: ritmate dal 90 ad oggi. Summer is here.
1: Disco Radio. Amanti degli anni 90, è arrivato il vostro momento. Ancora benvenuti da Mason, Alessia Ruisi riparte puntuale anche oggi il nostro viaggio negli anni 90 e nei primissimi del 2000 con l'extended version di Rhythm History. Dance storica pronta a suonare per voi, tra un attimo gli Snap con The Power. Andremo nel 1992 per riascoltare la collaborazione tra 49ers e Amari Smith di Move Your Feet, ma subito dal 95 Jamiroquai, questa è Space Cowboy.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: sul finire degli anni 80 Gianfranco Bortolotti diede vita ai 49ers, la voce era quella di Amari Smith. Inizia così il nostro appuntamento dedicato alla dance storica. Io sono Alessio Loisi e tra un attimo ritornerà anche Miranda. Vamos alla playa.
1: Rhythmic History.
0: È partito da pochi minuti il disco Radio Party, non solo quello che ascoltate ogni sera in diretta alla radio con me, sono Alessio Roisi, ma anche quello che dal vivo stanno portando avanti i nostri Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Voi che ci state ascoltando in diretta il giovedì sera, fate un salto al Torchio di Inveruna all'interno della 34esima edizione del Festival Roccantina. Proprio dalle 21 è partito il nostro disco Radio Party, è ingresso gratuito. Tutti si va lì, nel frattempo si ascoltano le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo Lady G, Safri Duo, Datura, prima c'è Miranda.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco.

0: Loro si chiamavano Coro perché erano formati da Emanuele Cozzi, Jay Rolandi e Maurizio Rossi. La voce invece era quella di Talisa. Because the Night, anno 1992. Siamo a metà del nostro viaggio. Benvenuti su Disco Radio e tra un attimo anche 9 PM.
1: Rhythmic History.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo.

0: Siete pronti a portare Disco Radio in vacanza con voi? Allora cosa aspettate? Scaricate subito la nostra app sul vostro smartphone. Da lì, come sempre vi ricordo, ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma cosa molto più importante, potete riascoltarci in podcast. Così non vi perderete nemmeno un appuntamento con l'Extended Version Directing History, appuntamento dedicato alla migliore dance anni 90. Sono Alessio Aloisi, continua il nostro viaggio. Tra un attimo Orange Blue con If You Wanna Be My Only, Todd Terry con Something Going On. Subito c'è ITB, 9 PM. Like
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Carolina Marquez, ci vuole ritmo e noi che siamo il ritmo della tua città lo sappiamo molto bene. Benvenuti all'interno del Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo torna Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
0: Eccolo qui il programma che seleziona per voi la migliore dance storica, quella che vi ha fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Tra un attimo Kina con Strange Love, Gabri Ponte con Time to Rock, prima Get Down.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: eccolo qui, il progetto Digital Boy. Lo abbiamo ripescato dal 1991 con questa Give Me a Fat Beat. Si chiude qui il Riffing Keister Extended Version. Io sono Alessio Roisi. La Dance Storica ritorna domani puntuale alle 21. Come sempre in replica al mattino dalle 5.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio
3: Movie Feet. Got to keep on moving. E allora si comincia questo venerdì 17, ragazzi, venerdì 17, che ci porterà fortuna, speriamo di sì, al contrario delle previsioni, con un temporale su Milano che sta per arrivare, c'è un nero pazzesco. Si comincia la giornata così, magari con un po' più di fresco, sperando non faccia danni come sempre, ma intanto è pronta una bella novità per cominciare l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli alle 6:02.
2: Disco.
3: Allora, disco nuovo, ma anche i vostri messaggi al 393-800-3000. Raccontateci come va dalle vostre parti, com'è il tempo, che cosa aspettarsi, chi siete, che fate mentre ascoltate la radio naturalmente. E poi, visto che oggi è venerdì, cerchiamo anche di capire qual è la canzone che vi dà il massimo della carica, il massimo dell'energia per svegliarvi nel corso di questa mattinata. Una l'abbiamo preparata noi, è il disco nuovo di Peggy Goo. Si chiama Who Woman.
1: Novità, novità, novità. Disco.
4: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Anzi, Who Man su Disco Radio nell'appuntamento con il QBS Quasi Belli Svegli. Allora, messaggi che stanno arrivando al 393 800 3000. Un saluto a tutti gli autotrasportatori, come sempre dal nostro Jimmy il Tulipano. Lavoratori QBS,
1: lavoratori,
0: buon scaramantico venerdì 17, tuoni, fulmini e tempeste, pur violento vento, che spavento, ma perché non cantar maledetta estate mentre a lavorar si va? Thomas D'Alecco, che tra l'altro ci segnala anche la sua canzone, vediamo di recuperarla nel corso di questa mattinata, mentre accogliamo tutte le vostre richieste stamattina e vogliamo sapere qual è la canzone che vi sveglia e che vi dà la giusta carica nel corso di questa mattinata. Pronto?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno capitano, Francesco dalla Germania, 5:20, sono già bello sveglio, io sul mio camion, siamo già in strada, dai. Qui ha piovuto e pioverà, siamo a 18 gradi, siamo, sì. E si sta benissimo.
0: Immagino, immagino.
2: Ho finito di usare il clima, posso metterlo di nuovo in cantina, il pinguino, dai. Posso tirare fuori l'albero tra un po', dai, è ufficialmente finita l'estate in Germania, dai.
0: Sì.
2: Già, dai, dai che è venerdì, dai che andiamo, su!
0: Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: E poi, pronto!
3: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano! Matteo da Valbruna, direzione Monza. Capitano, stamattina sto partendo per andare a lavoro e c'è il disaster, capitano. C'è un cielo con dei lampi che veramente
0: ma
3: fa
0: è nerissimo,
3: paura.
0: È nerissimo!
3: Però l'aria è bella fresca, ha piovuto, si sta bene, quindi non ci lamentiamo, capitano. Detto questo, oggi è venerdì, capitano, fine della settimana. Vorrei fare un saluto importante che mi sentirà Paolo Somaschini, sì, mio grande amico, un sì, abbraccio,
0: sì.
3: E alla triade Muzio Francesco Italo. Capitano, un saluto a te e la diciamo insieme?
0: Lavoratori!
3: Ciao,
0: grazie, grazie Matteo.
1: Lavoratori!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
4: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco, qua temporali, però è venerdì, tutto viene. Il pezzo che mi piacerebbe sentire questa mattina è Last Night DJ Save My Life.
0: Ma che bella era!
4: Se vi garba possiamo ascoltarlo.
0: Ma certo che ci garba! Lavoratori!

0: che si chiama Turn the Light Off su Disco Radio alle 6:15 di questa mattina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi. Come va dalle vostre parti? Ha iniziato a piovere anche qui in città, su Milano. Goccioloni enormi. Speriamo che si fermi lì con vento. Da considerare se vi muovete l'ombrello. Non sarà molto utile. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno capitano. Buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: È venerdì finalmente.
0: Sì.
1: Sono Sara da Nizza.
0: Ciao Sara.
1: Sono le 5:30 del mattino e qua ci sono già 25 gradi e sto andando a lavoro.
0: Sì.
1: Volevo augurare a tutti quanti un buonissimo fine settimana, per chi è in ferie, buonissime ferie, le mie sono ancora lontane, e un bacione enorme a mio marito Mirko, che adoro.
0: Ma grazie, ma che bello.
1: Ciao a tutti.
0: Ma
1: lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Lo abbiamo aggiunto nel finale, poi c'è il nostro Tony, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony Attinisello.
0: Ciao Tony.
3: Oggi è venerdì 17, ore 5:36, c'è un nero all'orizzonte tempestico tropicale.
0: Ma vero?
3: Ci sono 23 gradi, noi siamo già belli operativi, lavoro con la musica Disco Radio e volevo chiedere se potevi mettere... per qualche secondo Sherry Moon,
0: ma
3: anni 90,
0: ma che non dire,
3: auguro un
0: qual
3: buon
0: è?
3: Weekend a tutti e lavoratori.
0: E allora c'è anche la Chiara da Santiago a leggere. Buongiorno capitano, buongiorno QBS, sono partita con l'acquazzone, sono arrivata con un vento fortissimo e bellissimo, rilassante, buon caffè a tutti i lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Poi pronto.
4: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco da Lanzo.
0: Ciao
4: buon
0: Marco.
4: Caffè, buon lavoro. Lavoratori.
0: Lavoratori. Ci sta un lavoratori. E qui è già passato, capitano. Vento forte, diluvia e getta pure qualche chicco di grandine. Speriamo che non sia troppo grosso. Pronto?
5: Buongiorno QBS, buongiorno capitano Sironi. Io svegliato alle 5. Devo fare, ahimè, un esame particolare in ospedale. Ha piovuto e meno male, almeno così da smorzare un po' la calura di questi giorni.
0: E l'affa di questi giorni.
5: E niente,
0: sì.
5: La canzone che mi dà più energia è quella nuova di Fred De Palma, La testa gira.
0: La testa gira, ma
5: lavoratori.
0: La testa gira. Ma la testa gira, ma stamattina non mi trova nessuna canzone, ma possibile? Vediamo se la troviamo così. Niente, nemmeno quella, ragazzi, è tutto un blocco stamattina, sarà per via del venerdì 17, non lo so, c'è qualche piccola difficoltà a questo proposito, però abbiamo già preparato uno dei nostri ottantistori, se vi va di sentirlo con noi, arriverà dal 1981. Disco Radio Party Set.
6: Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
12: Dove si va in vacanza?
13: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
12: E poi in viaggio?
13: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
12: Riposo vero?
13: Fatica zero.
12: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
15: Ciao Sara.
16: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
15: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidate.

0: Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock, solo a luglio, da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di parole e musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: Ma che bello! Ciao Fabri, Marco da Gerenzano, svegliato alle 4 da un temporalaccio, guarda caso è venerdì 17, tocchiamo ferro. Buon weekend intanto anche alla Dotta Calcaterra, che abbraccia e manda baci ad Arianna, Martina, Agata, Matteo e saluta tutti voi di Disco Radio. Ma grazie, si prepara il caffè anche a quest'ora del mattino? Lavoratori!

0: Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli, qui Giulia da Vigevano.
1: Ciao Giulia!
0: In partenza per andare al lavoro, sveglia alle 5 con acquazzone, temporalone. Adesso sembra passato, mi raccomando, state attenti se abitate in zona Milano. E niente, buon lavoro a tutti, lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Sentiamo chi c'è, pronto!
3: Buongiorno capitano, buongiorno QVS, Francesco da Rescaldina. Oggi tempo perfetto per questo venerdì 17.
1: Vero.
3: 19 gradi, bello fresco, diluvio, tempo infernale. Perfetto. Da buon venerdì 17. Buona giornata a tutti, lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Ma grazie mille, Francesco, pronto!
4: Buongiorno QBS, qui Andrea da Castellanza.
1: Ciao Andrea!
4: Cosa dire? Venerdì 17. Presa acqua grandine di tutto e di più in quel di Fagnano, Busto, Gallarate. Che dire, sono già bagnato marcio, non c'è più niente da dire, basta, sono proprio finito.
1: Zuppo, completamente.
4: Lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Vedi che qualcosa da dire c'era. Ciao Fabri, per molti lavoratori un venerdì che profuma quasi di vacanza, la valigia è pronta per e sta per suonare l'ultima sveglia, quindi ne sono felice. Che ne dici se cantiamo tutti insieme la canzone di Pharrell Williams? C'è Roby appunto che ce la segnala, ma la canzone era questa. Abbiamo recuperato anche la versione remix, pensa.

ragazzi, ma era bella vera. E anche la versione remix di Pharrell Williams, Danny Dove, si intitolava Happy, su Disco Radio, mentre abbiamo preparato anche le prossime. Poi ne suoniamo una tra tutte quelle che ci avete segnalato stamattina con qualche difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo scelto anche Cyril e Wiz Khalifa, c'è

0: Yeah, yeah, il disco di Cyril e Wiz Khalifa si chiama Dancer. Su Disco Radio c'è QBS, quasi belli svegli, l'appuntamento che anticipa l'arrivo della squadra al completo, ma solamente dalle 7. Ci saremo tutti anche questa mattina da parte di tutti i saldatori di Cantarana per il collega Tony, che oggi festeggia il suo compleanno. Auguri e lunga vita, Tony, da parte di tutti noi. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Tony, tanti auguri a te.
1: Voi Fabri, lavoratori, sì, QBS, sì. Disco Radio, guarda l'hai. Ciao Fabri, un pezzone grandissimo come quello suggerito da me stamattina, è Love Last Forever di Molella.
0: Ah, sì?
1: Se ci siamo, alziamo le mani e carica ragazzi, andiamo dai, ciao, lavora, lavora, lavora, lavoratori.
0: Lavoratori!

0: Buongiorno Fabri, buongiorno Quasi Belli Svegli.
1: Buongiorno.
0: Stamattina Simone in direzione Peschiera del Garda da Brenna.
1: Sì.
0: La canzone ci starebbe dentro Franchino Moiraghi con Film Abadi.
1: Ragazzi, ma che pezzo era

0: 1995. Per Franco Moiraghi c'era Feel My Body. Tra le canzoni che avete scelto voi, un grazie a tutti quelli che ci hanno segnalato la propria, la canzone che dà la giusta carica, la canzone che dà la giusta energia in questo venerdì mattino, venerdì 17, che per alcuni non è cominciato benissimo. Pronto, pronto.
1: E niente, venerdì 17, partiamo bene, che mi ha gibollato la macchina.
0: No.
1: Va bene così.
0: Porca lavoratori. Miseria. Guarda, anche noi ci abbiamo qui il patema proprio.
1: Lavoratori.
0: No, fortunatamente almeno nella nostra zona non ha grandinato, pur promettendo lampi, fulmini, tuoni e tempesta, che in effetti si è verificata. Nero, ma nero, ma nero, nero. Anche il dottor Gaias stamattina è uscito così, eh?
2: Assolutamente, tutto buio. Si erano già spenti i lampioni sulle strade e poi...
0: È vero, c'è stata quella coincidenza lì per cui si sono spente le luci ed è stato il momento più buio della mattinata.
2: Esatto.
0: Quindi totalmente nel dark totale.
2: Apocalittico.
0: Devo dire che anche il tuo abbigliamento, come dire, fa il paio con il tempo di stamattina.
2: Era in pandan per passare inosservato in
0: esatto,
2: città.
0: Completamente black, un po' tipo Diabolic. Allora, buongiorno, sono Alice, siamo in viaggio io e il mio ragazzo, volevamo salutare tutti voi, augurarvi buon lavoro, buon venerdì anche da Martino, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Grazie per essere qui con noi, mentre abbiamo già preparato anche tutte le ultime notizie, le sentiamo con Fabrizio Gaias in redazione.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
4: Disco Radio.
0: Sì, arrivano quelle, ma soprattutto le ultime notizie. C'è Gaias in redazione.
2: Grazie Fabrizio, buona giornata. Partiamo da un'ultima ora che viene rilanciata da alcune pagine social, come la celebre Lazza Ramo. Sarebbe in corso un incendio in Piazza Duomo all'altezza della Rinascente, su una terrazza, forse la terrazza della Rinascente. Il caso Roggero, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato un'istruttoria sulla grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour, ma Sergio Mattarella lo ha richiamato, questa facoltà è riservata dalla Costituzione esclusivamente al capo dello Stato. L'esplosione di Vienizia a Torino, condannato a 27 anni Giovanni Zippo, ex guardia giurata, nel giugno del 2025 diede alle fiamme l'alloggio della ex per vendetta, perse la vita il 33enne Jacopo Peretti, altre persone rimasero ferite. Colpo da film al Merlata Bloom di Milano, fermata la banda, recuperata la refurtiva, la rapina in gioielleria ieri all'apertura. Fino alla mezzanotte di domenica stop ai treni per lavori sulla tratta Lecco-Maggianico, Calolzio, Corte, Carnate, navette ogni 15 minuti tra Lecco e Carnate, bus anche sulla Lecco-Bergamo, da settembre il biglietto costerà il 3,9% in più. Caldo bollino rosso oggi in 16 città in Italia, nell'elenco anche Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Perugia, attenzione però ai temporali come si diceva quello in corso su Milano, ci risentiamo tra un'ora.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
5: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
6: Buongiorno QBS, sono Barbara da Giovenzano.
0: Ciao Barbara.
6: Che dire, inizio del cavolo stamattina, perché? Saltata la corrente per un uragano, rimasta bloccata in casa perché il box non si apriva perché c'era troppo vento.
0: Certo.
6: In più ovviamente la pompa è saltata e quindi mi si è allagato il box.
0: No.
6: Che meraviglia, lavoratori.
0: È una giornata che è iniziata benissimo.
1: Lavoratori.
0: Sarà che è venerdì 17. Allora, abbiamo scelto una canzone che non ha esattamente a che fare con il temporale in corso, ma che si intitola appunto Chase the Sun, la canzone dei Planet Funk.

0: Sun. È quello che avremmo dovuto fare anche noi questa mattina, cioè la transumanza verso il sole. Moving to the Sun è il disco di Eugil, Iman Angel e anche Ultranate che abbiamo appena ascoltato su Disco Radio. Mentre ci sono dei saluti da mandare a Christian, buongiorno, lavoratori.
1: Lavoratori.
0: Non solo, c'è anche Andrea da Biella, buongiorno Fabri, vi ascolto mentre lavoro, un saluto a tutti i lavoratori e ancora.
1: Lavoratori.
0: E poi buongiorno, buongiorno, buongiorno Disco Radio, buongiorno Capitano, buongiorno anche da...
2: Lavoratori. Buongiorno Capitano, buongiorno a tutti con gli S.
0: Buongiorno.
2: Amici, parenti in ascolto. Andiamo a spararci sto venerdì e finalmente venerdì. Lavoratori?
0: Ci siamo?
2: Oh, missa al secondo di Pirerolo.
1: Lavoratori?
2: E dagli.
0: Aggiungiamo questo lavoratori nel finale e poi attenzione perché, eh beh, non può mancare il nostro mucchiere.
3: QBS, buongiorno!
0: Ma eccoci!
4: Non è un buongiorno che qui su Monza Nord c'è ancora un diluvio.
0: Lo so.
4: Quindi
0: il
4: caffè ce lo beviamo sotto il portico, belli, tranquilli,
0: al riparo,
4: al fresco
0: sì,
4: soprattutto.
0: Sì, sì, sì.
4: E il caffè lo bevono per primi quelli che in questo weekend, nonostante sia venerdì,
0: sì,
4: lavorano e magari a contatto con la gente, perché io ormai odio quasi tutti. Lavoratori!
0: Ovviamente tutti tranne noi, perché il caffè ce lo prepari alla fine. Allora, un po' di dettagli da dare rispetto a questa giornata. Siamo arrivati al 198esimo giorno dell'anno, la 29esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 5.51, per chi ha avuto la fortuna di vederlo, essendo tutto coperto. Tramonterà alle 20.42, luna crescente illuminata al 4,5%. E per tutti gli altri dettagli, anche questa mattina, non può mancare il nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza.
5: Buongiorno! Venerdì 17 luglio 2026,
0: sì?
5: San Alessio.
0: Sì.
5: E ricordate,
0: auguri a Luisi.
5: Coloro che hanno trovato se stessi,
0: sì?
5: Non possono più smarrire nulla in questo mondo. Ciao.
0: Ma certo, mi sembra che non faccia una piega.
1: Lavoratori.
0: Buongiorno a tutti i lavoratori e un grazie anche al nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza che ritroveremo lunedì.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
4: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
10: Allora ci siamo quasi, la squadra sarà al completo solamente tra poco, il tempo di sentire un altro dei nostri ottantistori e poi inizia ufficialmente Belli Svegli. In attesa che arrivi anche Marco, oggi in giro in macchina, speriamo che non abbia incontrato un temporalone come quello che si è verificato a Milano fino a pochi minuti fa. Intanto dall'83 abbiamo scelto The Twins, Now the Loving Kind.

0: sono qui.
1: Vedi che c'è.
2: Anche con la pioggia, vedi?
1: Incredibile.
2: Non lo ferma nessuno.
1: E allora, signori, in diretta.
0: Da dove?
1: Dai Gioia Studios di Milano.
0: Che succede?
1: Va ora in onda, piove. Belli svegli. Piove, piove. Va ora in onda, belli svegli. 5, 6, 7, 8.
0: Buongiorno.
1: Piove, ragazzi, ha piovuto almeno con... diciamo così, una previsione fatta empiricamente che poteva far sembrare più grave la situazione di quanto poi invece non si
2: parla
1: sia verificato.
2: Per te, perché sì, da noi sì, stanotte qua a Bergamo è stato un uragano, tipo.
1: Sì.
2: Sì, no, mi si è allagata a casa.
1: Ma acqua vero?
2: Dal tetto. Sì, sì, sì, sì. C'è stato un momento che sembrava volassero le piante a un certo punto. Insomma, è stato veramente stamattina alle 5.
1: Sì, anche da queste parti qui è iniziato intorno a quell'ora.
2: Perché camera di mio figlio allagata.
1: Sì.
2: Okay? E la curiosità è che mio figlio era nella camera. E mi sono accorto comunque io. Ma come fanno? Ma come
1: niente,
2: fanno?
1: Non si svegliano neanche con
2: niente.
1: Le cannonate.
2: Ma ti giuro, c'era.
1: Scusami. Ma ieri è tornato alle 3, poi è venuto qui in diretta. Sì. E poi. Ciao.
2: Poi, scusa, vai avanti la giornata.
1: E poi ha dormito per tutto il pomeriggio.
2: E allora? Ma che doveva recuperare?
1: Sono strani, sono strani, no, questi qua. Mai come gli oggetti che avete notato sui balconi di qualcuno, perché poi in facciata non si dovrebbe mettere niente, almeno sui condomini per regolamento, ma sì, finisce che qualcosa...
2: Cioè, non puoi mettere niente sul balcone?
1: No,
2: ma una scarpiera?
1: No, scherzi, se sei in facciata, no. Le 7:04.
2: E se sei sfacciata?
1: diventi sfacciato così, diventi sfacciato con la scarpiera lì.
2: Bella
1: lì. No, diciamo che è un regolamento condominiale che accomuna un po' tutti i condomini della città. Ma
2: quindi,
1: non solo
2: scusa,
1: a Milano,
2: la mia collezione di bonsai di quando ero ragazzo non
1: le piante
2: potuto...
1: sono consentite, assolutamente. Okay. Sì.
2: Beh, le metto in una scarpiera, posso?
1: No,
2: io le tengo lì, va bene?
1: Vabbè, in ogni caso, qual è l'oggetto più strano che avete notato sul balcone dei vostri vicini?
2: Vogliamo sapere. Valgono
1: tutto.
2: Le suocere.
1: No, no, perché quelle lì di solito poi a un certo punto rientrano, non è che rimangono lì
2: dipende,
1: per tutta la giornata.
2: Dipende.
1: Dai che c'è un disco nuovo, arriva Jubel con Ocean House.

0: Niente, anche la tua casa si è trasformata un po' in un Ocean House stanotte, mi pare di aver capito.
1: Sì, sì.
0: Ma perché c'era una finestra aperta dimenticata?
1: No, è filtrata.
0: Ah, è filtrata. Porca miseria.
1: Sì, sì, sì. Perché qualcuno ha lasciato le imposte aperte. Capito? Che non ti dico ovviamente,
0: certo. Niente.
1: Ma cosa sarà mai questo suono che ho del mio cervello è addormentato?
0: sti ragazzi. Vabbè, ha piovuto, ragazzi, ha piovuto anche molto molto molto forte. Sentiamo, pronto?
2: Cuccato in pieno il temporale sulla tangenziale ovest alle 6 di mattina.
0: Sì.
2: E nonostante fosse semi vuota, si andava comunque a 30 all'ora perché dal vento e dalla pioggia l'abitudine che c'erano non si vedeva niente. Fermi, io e gli altri 4 sfigati che erano in giro a quell'ora,
0: certo,
2: all'autogrill di Assago per lasciar passare il temporalone.
0: Vabbè, dai, vi siete bevuti un caffè.
2: Buona giornata.
1: Il temporalone, dico, se l'hai fatto passare, almeno un cafferino offrilo, no?
0: Sarebbe stato il caso. Omar, cadevano i chicchi di grandine che sembravano delle piccole palline da tennis, scrive Christian.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma anche da me 4:30 è iniziato a grandinare per la seconda volta in 3 anni, mi ha bozzato tutta la macchina.
1: Perfetto.
0: Ho rotto pure il vetro.
1: Pure!
0: Buon venerdì 17. No, va bene.
1: Ma dai,
0: anzi, ma che brutto.
1: Vabbè, ci avrà un'assicurazione, giusto?
0: Speriamo.
1: Terza volta in 3 anni, seconda volta in 3 anni.
0: Sai che tendono...
1: Tanto costa poco adesso,
0: eh. Infatti, o addirittura non ti assicurano per la grandine, a meno che tu appunto non spenda soldoni.
1: Si paga, si paga. Cioè, quanto mi costa rifare la macchina? 2000 euro e l'assicurazione 2,5. Non ho capito.
0: Oppure quanto mi costa rifare la macchina? 2000 euro e quant'è la franchigia? 1,8.
1: Esatto, perfetto.
0: Più o meno. È così che funziona. Sentiamo chi c'è invece a proposito degli oggetti più strani che avete notato e visto per magari anche un lungo periodo sul balcone dei vostri vicini.
1: C'è anche qualcuno? Fissi, eh?
0: Sì.
1: Anche roba fissa.
0: No, senti questa che è incredibile. Pronto, pronto.
3: Ciao Omar, ciao Fabri.
0: Ciao.
3: Sabosisio Parini.
0: Sì?
3: Da anni un signore aveva posizionato una bara che poi è diventata una fioriera.
1: Qual è l'oggetto più strano? Ma in orizzontale?
0: Ma non lo so.
1: Ma forse c'era dentro qualcuno?
0: Non credo.
1: Perché poi pare faccia da concime, per cui magari certo, fiori è per quello che veniva belli.
0: No, capito? Delle begonie meravigliose.
1: Grazie nonna. Comunque che costa
0: che
1: oggi
0: immagine
1: metterli in terra.
0: No, io me la immagino in verticale, leggermente
1: in verticale,
0: appoggiata, inclinata sulla facciata.
1: Ma se è diventata una fioriera, no, deve essere orizzontale.
0: E ci metti dei ripianini per tutto il senso verticale della bara, no?
1: Non so, io fioriera me la immagino più, sai, la classica fioriera appoggiata al balcone.
0: Mamma
1: orizzontale.
0: Mia. Mi viene l'ansia solo a pensare.
1: Ma perché
0: avrà comprato una bara, tra l'altro?
1: Si porta avanti, fabbricato prima o poi è l'unica roba che dovremmo comprare tutti.
0: È vero, sai che hai ragione.
1: È l'unica sicurezza.
0: Credo che sia un'abitudine dei francesi quella lì di pagarsi il funerale con grande anticipo, con delle formule di finanziamento, eccetera, eccetera.
1: Beh, bel pensiero, insomma.
0: Esatto.
1: Che rate c'è sto mese? Ma guardo la macchina, il divano e la bara.
0: E il funerale. Ma come? Allora, non ho i dettagli di questa cosa, ma ho letto tempo fa che è una cosa, è un'abitudine appunto dei francesi. Intanto, De Bausa.

0: Ah, fino in fondo, c'è anche Fred De Palma insieme a Demi Schilla e Anitta, che abbiamo sentito con La testa gira. Allora, molti messaggi che stanno arrivando a proposito delle cose più strane che avete visto sui balconi dei vostri vicini. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao ragazzi, Silvia. La cosa che veramente mi fa impazzire,
0: sì?
1: È i Babbo Natali tutto l'anno.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: vabbè,
0: è vero.
1: Ma non si può, dai.
0: Quelli che si arrabbiano.
1: Tutto l'anno, le lucine, boh. Vabbè,
0: le lucine, ciao. Ci stanno anche, dai, quelle gialline, come dire, un po' calde.
2: Dipende se sono colorate, però.
0: Se sono colorate,
2: quelle
0: sì.
2: Quelle anni 90.
0: È vero.
2: Però perché sta lì a tirare su e giù i Babbi Natali? Che poi lo sai che quando li tirano giù li mettono in un sacchetto in cantina chiusi. Lasciamoli lì, belli, tranquilli, sui balconi, stanno bene.
0: Respirano.
2: Si preparano.
0: Esatto. Attendono che arrivi il Natale.
2: Prendono, ragazzi, un po' di sole d'estate, che fa bene, vitamina D, cioè...
0: Qualcuno ci scrive, ma le biciclette no, però, porca miseria, dai, Alice da Milano. Lo so, però dove la metti?
2: Ma sul balcone?
0: Se non hai la cantina,
2: ma io vorrei sapere una cosa. Che problema c'è sul balcone di un altro? Cioè, è casa di un altro?
0: Sì.
2: Che te frega, perché devi guadagnare il balcone?
0: No, perché essendoci molti condomini in città, ovviamente, sì, la facciata segue le regole che, di cui parlavamo poco fa.
2: Ho capito,
0: cioè,
2: ma
0: per regolamento condominiale non puoi mettere cose...
2: Però c'è una ringhiera, come si chiama la balaustra?
0: Una ringhiera, sì.
2: Una ringhiera che è dentro quello che c'è con la ringhiera, cosa te ne frega te?
0: Però si vede da giù.
2: Il decoro della facciata.
0: Vabbè, così è.
2: Cioè, ci sono le ringhiere arrugginite con il palazzo che cade,
0: tutto
2: però non ci mettere, lo stendi piante.
0: A peggiorare la situazione. Se servisse un imbianchino per i danni fatti dalla pioggia, non esitate a contattarmi, Davide da Cusago. Va bene, grazie Davide. Pronto.
3: Buongiorno a tutti. Io sul davanzale del mio vicino ho trovato un dildo. Come soprammobile di legno.
0: Sì?
2: Sono quelli.
0: Ma in che senso l'hai trovato? Cioè, l'hai visto?

0: mago che fa un po' di stregoneria.
1: Sì.
0: Una volta aiutava con il penso massaggio, cosa,
1: Con che? Un
0: a
1: massaggio.
0: togliere malocchi e quant'altro. Ciao!
1: E quindi la
2: Si
1: bara
2: vede che
1: faceva colore,
2: a
1: non
2: qualcuno
1: so.
2: non è andato bene.
1: Può essere.
2: Se ha dovuto mettergli la bara, niente, non è andato via il malocchio, anzi.
1: In quel caso lì, grandi gerani sul balcone.
2: Io sto guardando la pagina che ci è stata suggerita,
1: Va bene, poi
2: su
1: andiamo,
2: Instagram.
1: poi la vado a vedere anch'io. Intanto
2: Balconi di merda, eccoli lì.
1: intanto abbiamo già preparato un altro dei nostri Rhythmic History.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
3: Ambu, mi piaci tu.
4: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
5: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
4: EMC,
5: SUV, van e fuoristrada.
4: Photon,
5: i solidi pick-up.
4: Maxus,
5: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
4: Shangan,
5: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
8: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
9: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
10: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni

0: www.prezzemolo.com.
1: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Info e sedi su renord.com.
5: Disco Radio.
6: Allora, le cose più strane che avete visto sui balconi dei vostri vicini. C'è un messaggio che mi ha molto colpito che dice: a Cesana Brianza c'è un signore con una gamba di donna di un manichino sul balcone. Ah. Siamo sicuri che è di un manichino?
7: Siamo andati a toccare con Nocca
6: e niente, hanno girato una scena lì del film Tre uomini e una gamba. La gamba sì, era quella lì, e poi è finita
7: non
6: sul
7: balcone. Casa di Giovanni magari?
6: Potrebbe essere abita a Cesana Brianza. Potrebbe essere. Allora, ne abbiamo scelta una dal 97, il disco è quello di Alexia, The Summer is Crazy.

0: Grazia. E The Summer is Crazy, mai come oggi canzone fu più adatta. D'altra parte, un tempo, almeno un meteo pazzerello che fa il paio con il titolo della canzone di Alexia. Allora, messaggi, i vostri, quelli con le segnalazioni degli oggetti più strani recuperati, visti sui balconi dei vostri vicini. Pronto, pronto.
1: Camuffo la voce per non farmi riconoscere.
2: Brava.
1: Ma un giorno stavamo dando il colore in una palazzina.
0: Sì.
1: Mentre eravamo lì che coloravamo, su un davanzale c'erano 5 o 6 giochini da adulte
0: sì.
1: messe lì ad asciugare.
0: Cioè, beh, l'igiene. Ma come brava?
2: Ma
0: che ne sai poi che erano per lei e non per lui?
2: Ma quando sono bagnati estesi si ammosce, cioè.
0: No, dai!
2: No, per dire, non lo so, non conosco, quindi.
0: Sì.
2: Vabbè, vai, ragazzi, se facciamo ancora quelli lì, oh mamma mia, ma va bene,
0: uno
2: cioè,
0: si diverte, senso, scusa,
2: voglio dire,
0: no?
2: Io ho il Trapano Black & Decker a percussione,
0: sì,
2: ognuno ha le sue passioni, cioè, nel senso
0: usa
2: che
0: quello che no? preferisce.
2: Okay.
0: A Milano il mio vicino di casa ha tenuto l'albero di Natale tutto l'anno sul balcone. Che player, ciao Alex da Milano, andate a vedervi la pagina Instagram Balconi di Merda, che appunto abbiamo segnalato poco fa.
2: Ce l'ho aperta,
0: c'è tanta roba, ragazzi, da vedere, c'è tanta roba, addirittura c'è un balcone con un crocifisso grande quanto tutta la finestra, cioè giusto? La finestra, la porta balcone intendo. Okay.
2: Ma sembra proprio che tenga chiuso, capito?
0: Sì,
2: quello
0: sì,
2: che
0: sì.
2: c'è dentro, secondo me.
0: No, non puoi passare!
2: Secondo me questa qua è una casa esorcizzata e gli hanno messo a sigillo.
0: Oppure la casa di Don Camillo.
2: Sì, è vero che.
0: Sai che lui ci parlava con il crocifisso.
2: No? Quindi lì, questo è lì a prendere il sole, allora. In
0: esatto, può essere, può essere.
2: Tanto non so se l'hai visto mai di cartapesta, Cioè, non è un crocifisso vero. Eppure fatto in casa.
0: Ma cavolo, sembra fatto benissimo però. Ma guarda, colpo d'occhio, vedi. In effetti.
2: Secondo me hanno fatto tipo una. Secondo fai le sfilate
0: sì,
2: carnevale piuttosto che. Questo chi lo tiene? Io! Ma ce l'hai fatto? Sì! Voglio! Tanto in mezzo ai cactus, è proprio un po'.
0: Sì,
2: Betlemme, ci sta, no? Come. Tornato a casa.
0: Come scena. Chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno, Disco Radio. Un giorno facendo una passeggiata sono riuscito a vedere un 125 da cross parcheggiato su un balcone al primo piano e sono sicuro che non ci fosse l'ascensore.
0: È salito da fuori
3: lì, quindi complimenti. Ciao Scarletto da Cuneo.
0: È salito da fuori
2: tipo trial. Sì
0: no,
2: ormai guarda che ormai con gli enduro fanno delle cose incredibili, quindi non lo escluderei.
0: Vabbè, allora, le cose più strane che avete visto sui balconi dei vostri vicini al 393 800 3000. Intanto c'è Beautiful di Anima.

0: il disco di Anima che si chiama Beautiful su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, c'è anche l'altro Fabri, il Gaias, che tra poco ci aggiorna con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Cose strane sui balconi, dottor Gaias?
1: A Madrid, su un balcone, ho trovato una bambola gonfiabile.
0: Ah, bello.
1: Una grossa bambola gonfiabile, finita tra l'altro anche sulla pagina Balconi di che avete citato. Sì, sì, c'è finita. Sono un contributor.
0: E quindi tu
2: attenzione.
0: Ah, molto bene. Ah, davvero?
1: Sì, davvero.
0: L'hai messa tu.
2: Pensa a te come si giustificano gli acquisti fatti all'estero,
0: A volte
2: dei capi redattori.
1: A volte. Esatto.
0: A volte.
2: Ma l'hai messo a spese, l'avevi messa a spese Disco Radio?
1: Certo, assolutamente sì. L'azienda ha contribuito anche lei.
0: Esatto. Abbiate grasso. C'è un cavallo di legno, grandezza naturale, sul balcone. Tra l'altro piccolissimo il balcone.
2: Certo.
0: Bene, a posto così.
2: Scusa, abbiamo controllato se ci sono dei troiani dentro?
0: No. Tu puoi, vuoi
2: anzi,
0: dire
2: no,
0: che...
2: degli ateniesi.
0: Vuoi dire che?
2: Degli ateniesi.
0: I nostri vicini hanno una capra sul terrazzo.
2: Bella, beh.
0: Hanno il cane in cortile e la capra, non una capretta nana, è una capra normale sul terrazzo. Che ogni tanto bella fortissimo. No, ma ragazzi, ma come siete messi?
2: Ma ascolta, non era meglio mettere lei in giardino che ti tiene corta l'erba e i cani sul terrazzo?
0: E il cane eventualmente sul terrazzo. Vabbè, vabbè.
2: Però
0: vabbè.
2: La cacchina della capra è più facile da raccogliere, c'è da dire quello che...
0: Probabilmente è per quello. Pronto?
3: Ciao, Disco Radio. Io passavo sempre davanti a questa casa che aveva un Padre Pio altezza reale, quindi sarà stato 1,80 m di Padre Pio con tanto di coroncina e tutta cornice intorno. Mm-hmm. E se ci passavi la sera aveva anche tutte le lucine intorno,
0: è
3: i
0: devoto,
3: faretti, fantastico.
2: Però se passi là sotto, una piccola benedizione, un pensierino. Fai che sia una bella giornata. Io mi ricordo di uno che aveva un Buddha invece, d'oro,
0: sì,
2: un Buddha dorato.
0: Ma grande?
2: Salendo in Val Seriana, sì, sì, sì, molto, molto grande. Con, mi sembra, anche sotto, perché la casa era una sola, diciamo,
0: sì,
2: era una...
0: Sì.
2: Condominio, però lo capivi che era vissuto una famiglia sola. Sotto c'erano le tigri. Sempre di gesso, credo di...
0: Va bello, va bello.
2: Due tigri all'ingresso della porta e un Buddha sopra.
0: Io vorrei dire, lo rifacciamo, perché secondo me questo tema qui può riservarci altre sorprese, per cui lo teniamo da parte e nelle prossime settimane magari riusciamo anche a riproporvelo. Intanto,
2: anzi, buttate un occhio nel frattempo.
0: Appunto.
2: E se vi capita, fate una foto che settimana prossima ve la rigiocate.
0: Dai, dai, bello, ci piace, con
2: non
0: tanto
2: dica,
0: rifoto.
2: Non dico cela, perché tanto io non...
0: No, aspetteremo che tu ritorni.
2: Ah, ok,
0: no,
2: grazie.
0: No. Come no? Dai, sì, invece. Diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio, Omar, buona giornata. Incendio all'alba sulla terrazza di un appartamento al Civico 31 di Corso Vittorio Emanuele a Milano, di fianco alla Rinascente, sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un condizionatore. Omicidio nella tarda serata di ieri a Collegno. Un uomo di 80 anni ha perso la vita colpito da una coltellata da un automobilista dopo una lite stradale. L'autore dell'omicidio è stato rintracciato nelle prime ore di oggi. L'esplosione di Vienizza a Torino nel giugno 2025. Condannato a 27 anni, Giovanni Zippo diede alle fiamme l'appartamento della ex. Perse la vita il 33enne Jacopo Peretti. Il colpo in una gioielleria del Merlata Bloom di Milano. Fermati 6 sudamericani già sotto indagine per fatti simili. Fino alla mezzanotte di domenica stop i treni sulla tratta Lecco Maggianico Calolzio Corte Carnate. Ne avete tra Lecco e Carnate, anche sulla Lecco Bergamo. Da settembre il biglietto costerà un po' di più, il 3,9% in più. Manodopera illecita nel settore della logistica. A Roma scoperti 1800 lavoratori irregolari, una frode fiscale per oltre 35 milioni, denunciate 23 persone e 11 società. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Anche il ciclone subtropicale ha disturbato dal transito di aria più umida in quota nella giornata di venerdì, che porta dall'instabilità anche tra Piemonte e Lombardia, con qualche temporale in transito soprattutto sui settori montuosi, medio alte pianure, anche se poi in giornata tornano delle belle ampie schiarite sulle zone pianeggianti, ma con ancora rischio di qualche nuovo fenomeno verso sera. Clima sempre caldo e afoso, ma con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Un calo delle temperature più sensibile avverrà poi da domenica. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biantrate Vicolungo.
8: Amazon regala emozioni a 5 Stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bene, ci siamo, è venerdì, le 7.42, siamo già molto in ritardo e aspettiamo con ansia i consigli della nostra Rossana Capelli, consulente di Bontone Stile, che stamattina ci dirà come ci si comporta. Vediamo se lo sapete, perché io lo so,
2: E allora dillo!
0: Il Bonton e il Galateo a teatro, per cui parleremo di questo nell'appuntamento. Come assì? Marco, scusa, non lo sapeva.
2: Avremmo potuto fare Bonton sui balconi oggi.
0: Ah, cavolo, sì. Situazione. Cavolo, ma sai che sarebbe stato interessantissimo. Lo proporremo
2: comunque,
0: alla
2: comunque
0: Rossa.
2: È in albergo, non è in teatro, però va bene lo stesso, eh. Cioè, noi apprezziamo il gesto, va bene che hai visto che ha fatto una storia.
0: Ma l'ho anche ripubblicata, ma è possibile che non mi ricordi
2: io,
0: niente?
2: Ragazzi, non so più che cosa fare.

0: Khalid che si chiama Dive Into Me, mentre diamo subito il buongiorno alla nostra Rossana Capelli. Buongiorno Rossa.
1: Buongiorno, buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Se siamo pronti a cominciare, io direi che c'è anche la tua sigla ufficiale.
2: Rossana, dai, pensaci un po', perché così non se ne può più, sappiamo che non ti arrendi mai, se provi, riprovi finché ce la vuoi.
0: E niente, poi è il caso nostro, vero che era bella?
1: È la mia preferita.
0: Molto bene. La musicheremo.
3: Essere o non essere? Questo è... Scusate, sono pronto per il teatro, eh?
0: Sì. Vabbè, ma si può sbagliare nella vita. Una volta, dico.
3: Sì, ma sbrufoneggiando è meno. Cioè, potrei sbagliare.
0: Perché il tema di oggi non è il Galateo a teatro, ma Ross è il Galateo dove?
1: In albergo.
0: In albergo.
1: Però vanno in scena tante storie, quelle degli ospiti. Quindi...
3: Brava, Ross, cerchiamo di salvare l'insalvabile.
0: Il teatro,
3: brava,
0: è la vita, il teatro è vita.
1: Oggi affrontiamo qualche consiglio per il Galateo in albergo, perché in tanti saranno in viaggio, sì, o saranno in vacanza, e dobbiamo ricordarci che al Grand Hotel a 5 stelle o alla pensione a conduzione familiare, ricordiamo che in albergo siamo sempre ospiti, quindi tenuti a comportarci in modo educato e rispettoso.
0: Ovvio.
1: Iniziamo subito. Le pareti delle stanze di solito sono sottili, perciò dobbiamo tenere basso il volume della TV se stiamo ascoltando della musica. Sorvegliamo sempre il tono di voce dei bambini e anche il nostro, e vediamo di non calzare gli zoccoli di legno.
0: Sì.
1: Cerchiamo di mettere sempre qualche ciabatta con la suola in gomma per non disturbare, comunque, perché si sente molto.
0: Ma scusa,
1: anche quando si cammina col tacco,
3: con i limiti che mette di peso Ryanair sui voli, ma chi è che mette gli zoccoli di legno nella valigia? Cioè,
0: quello è vero. Vabbè, però se vai
1: in macchina, qualcuno va in macchina,
0: se vai a Viserbella, scusami,
1: ci piace lo zoccolo d'estate, certo. No, però ecco, meglio non tenerlo, come ovviamente è meglio anche non tenerlo in casa, stesso concetto. Siamo ospiti, quindi
0: vale in tutte le ore del giorno.
1: E non dico
0: altro. E della notte.
1: E non diciamo altro.
3: Ecco, no, invece diciamo altro.
0: No, ma dai.
3: Che devo fare? Se io sono, voglio dire, un amatore, e induco la mia lei. Prodigarsi di Gaio urla, devo dirle no, cuscino in faccia, come cosa?
1: Cerchiamo di mantenere un contegno anche in quel contesto, se riusciamo sarebbe meglio, ricordandoci sempre che le pareti sono molto sottili.
3: Ma sono in vacanza, finalmente i figli l'ho lasciati ai nonni, una volta che io invece pretenderei un applauso.
0: Sì. Ah, certo, da
3: cioè,
0: tutto
3: io
0: il resto,
3: visto che
0: dell'hotel.
3: Le pareti sono sottili, alla fine vorrei che
1: grande. Però potreste anche suscitare invidia, quindi
3: appunto
1: attenzione.
3: Non è carino, parte.
1: Non
3: anche
1: è carino.
3: Voi anche voi.
0: Vabbè, su questa meravigliosa immagine sentiamoci una canzone e poi diamo altri consigli su come ci si dovrebbe comportare in albergo proprio durante le vacanze. C'è Marie Claire Dubaldo intanto con The Rhythm is Magic.

0: il disco era quello di Marie Claire Dubaldo, si chiamava The Rhythm is Magic. Mentre c'è qualcuno che ci scrive, Ross, non so se puoi avvallare questa teoria o meno. Vabbè, ma per 30 secondi di urla non credo che ci siano proprio dei problemi, no?
1: No, vabbè, per 30 secondi possiamo sopportare, non oltre.
0: Però. Le urla
2: possiamo pensare che sia una distorsione alla caviglia.
0: Sì, sì, sì. Anche se in particolare quelle urla lì, lo diciamo per quelli che si fossero appena sintonizzati, siamo in albergo, facevano riferimento a una nottata particolarmente focosa.
2: Di Fabrizio Sironi.
0: No, non mia.
2: Appena sintonizzati.
0: Non si dovrebbe fare, non si dovrebbe fare. Continuiamo con i consigli della nostra Ross.
1: Riguarda, adesso passiamo alla stanza.
0: Sì?
1: Non si lasciano in giro indumenti intimi, si appendono gli abiti e non si getta per terra nulla, perché non è educato pretendere che la cameriera raccolga i nostri oggetti e metta ordine tra le nostre cose. Per quanto riguarda i bagni,
0: sì.
1: Io dico sempre che le salviette è sempre meglio, piuttosto che buttarle per terra, piegarle e magari metterle, piegarle ovviamente non bene in qualche modo, però almeno posizionarle magari sul bordo della vasca oppure sopra il lavandino.
0: Però,
1: è vero però che in alcuni alberghi c'è proprio la scritta che o nel regolamento che dice di lasciarli a terra.
2: Sì,
1: quindi ovviamente
2: nel caso li puoi riutilizzare. Se puoi scegliere di non farli lavare ogni giorno. Quindi diciamo che il codice Morse è: se è appeso lo utilizzo ancora, se è per terra me lo devi pulire.
1: Però magari l'ultimo giorno dovete partire, invece che lasciarli per terra, secondo me è molto più carino e educato lasciarli magari appunto piegati o sul bordo della
0: vasca
1: oppure magari sulla è un po' più educato, perché ha fatto il fatto di
2: e io già devo riordinare a casa, già devo piegare a casa.
0: Ho capito, ma non è che arrivano gli unni perché siamo in vacanza.
2: Pago,
0: ma scusami,
2: voglio sentirmi nobile, va bene. Io voglio anche un declivio con l'uva da mangiare.
0: Sì, certo, un triclinio.
1: Il triclinio.
2: No, un declivio, voglio proprio una discesa, capito? Su cui stare con.
0: Su cui rotolino, sì, ghiacci l'uva.
2: E mi arrivino direttamente in bocca. Oh, posso scegliere di fare la vacanza come voglio io?
0: No, ma certo, figurati. Non so se la Rossa ha un altro consiglio da darci o meno.
1: Cosa dite? Vado, lasciamo qua.
2: Ma se ce n'è ancora uno, noi ce lo gustiamo, eh.
1: Volentieri. Allora, l'ultimo riguarda le lamentele sul servizio. Non so se c'è il ristorante, esiste, c'è la pensione.
2: Oh, stiamo parlando di Fabri, dai.
1: Buona mezzo.
0: Non è vero.
1: Buona mezza. Sì. Ecco, le lamentele sul servizio ai pasti o sul trattamento vanno mosse direttamente al responsabile di sala, al proprietario. Mentre le piccole osservazioni e le richieste è meglio rivolgersi sempre, mi raccomando, con tono cortese al personale direttamente interessato.
2: Perfetto, puoi ripetere con tono cortese a Fabrizio?
1: Con tono cortese al personale, Fabri, perché?
2: Sì. No, Fabri fa così, arriva. Ma allora! Ma io avevo chiesto le lenzuola rosa!
0: È vero.
2: Fa la sceneggiata, poi va, poi ritorna. Fa. Scusate, ero stanco per il viaggio e forse ho urlato.
0: No,
2: vi lascio 500.000 euro per scusarmi.
0: Così, entro in camera, vedo che c'è qualcosa che... ma che camera di... ma non è possibile, così? Vabbè, lui... E poi chiamo il cameriere ancora arrabbiato.
2: Infurente.
0: Senta, scusi, non è che per caso potrebbe...
2: Scusi il disturbo, non vorrei...
1: Ah, sì, lo usi il tono cortese.
0: Perché io mi sfogo prima, capisci?
2: Non è male come strategia.
1: È una tattica, va bene.
0: Potrebbe andare,
1: direi che è perfetto. Mi raccomando, segnalate... L'ultima cosa velocissima,
0: sì.
1: Segnalate sempre se avete delle intolleranze o... delle allergie. Io consiglio di quando arrivate di comunicarlo direttamente. È vero che tutti i ristoranti oggi sono abbastanza attrezzati, però è meglio comunicarlo subito.
0: Perfetto.
2: E Fabri come fa? Che è intollerante alla gente.
0: Ma, dai, lascia perdere. Grazie Ross, un abbraccio.
2: Ross,
0: e buon venerdì.
1: Grazie a voi, buon fine settimana.
0: Ovviamente appuntamento alla prossima settimana o al limite sui profili social di Rossana Capelli, che trovate senza difficoltà anche su Instagram.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Stiamo facendo anche noi, il disco era quello di Gabri Ponte e Jovanotti. Oh, Mariolino, sei già con noi?
1: Ci sono!
0: Molto bene!
1: Sto raccogliendo le salviette!
0: Perché bisogna lasciare in ordine.
1: Per terra io.
0: Anche a casa però, Mariolino,
1: Io a casa le butto per terra.
0: Ecco, infatti 393-800-3000, colmi, barzellette, battute, canzoni nell'appuntamento con i baby svegli che inizierà tra pochissimo. Intanto ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi della tua nuova auto da Autorigoldi Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen e la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano, sedi e orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Info e sedi su Renord.com.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo.
8: Ambù, mi piaci tu.
9: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio:
11: Fiat Pandina da 12.490 euro,
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
11: Peugeot 208 da 17.990,
10: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
11: Jeep Avenger benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.
12: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Gruane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
17: Ah ragazzi, siamo pronti. O Mariolino, vero che sei già con noi?
18: Certo!
17: Lo so, hai fatto colazione?
18: Sì!
17: Ha piovuto anche lì da te?
18: Allagato
17: addirittura, accidenti.
18: Sì, però bello, abbiamo fatto il bagno nel fango.
17: Ma come avete fatto il bagno nel fango?
18: Con la signora Spagna, tra l'altro.
17: Sì, non è vero.

0: le suonate di Carry On.
1: Suonate di Carry On, va bene. Adesso secondo me qualcuno lo recupera, però un Carry On. Allora sentiamo chi c'è al nostro numero. Colmi, canzoni, barzellette, battute, pronto?
2: Ciao, oh Marcolino, ciao.
3: Oh Marcolino.
2: Sono Andrino, l'Alessandria, e volevo raccontarvi una cosa. Lo sapevate perché i carabinieri si lavano i denti di nascosto?
1: No.
2: Perché usano la pasta del capitano.
4: Buona giornata, certo.
2: Buon weekend. Certo.
1: Molto bene, pronto.
5: Ciao zia Mar, ciao De Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariolino, sono Giordanino, Trezzanino, Rosino. Volevo raccontare una barzelletta.
1: Sentiamo.
5: Sapete che questa non è in realtà l'estate più calda dell'anno?
1: Ah no?
5: Eh no, perché quella più calda dell'anno fu nel 1970, quando si sono sciolti i Beatles.
4: Certo. Ma no, è bella. No, ma no, è bellissima,
1: ma
4: questa.
1: Era bella.
4: Ma Giordanina, ma devi credere di più in te stessa. Era stupenda questa, e Fabri l'ha capita, cioè.
1: È incredibile.
4: È una combo incredibile.
1: Le 8 e 5. Segnatevi questo orario, 8 e 5 del 17 di luglio 2026. Si sono sciolti i Beatles. Molto bene, già pronto un disco nuovo? No, la battuta era si sono sciolti i Beatles.
4: Esatto, sì.
1: Certo.
4: No, no, abbiamo capito, ci stava, però suonava un po'
1: era per far di corsa. Allora c'è il disco nuovo di Just ASMR, si chiama Just a Little.

0: Proprio fino in fondo il disco nuovo di Just ASMR per Era Just a Little su Disco Radio, mentre ci sono i vostri messaggi 393-800-3000. O Mariolino, dai, fai qualcosa, gestisci un po' la situazione, no?
1: Via!
0: Ecco, appunto, il massimo che... Pronto?
2: Ciao belli svegli, buongiorno. Potete fare gli auguri a mio figlio Thomas che oggi compie 26 anni? Grazie mille, un bacio, ciao Elga.
3: Beh, no, non è
1: piccolo Thomas,
0: infatti.
3: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
0: Tanti auguri al piccolo Thomas che oggi fa 26 anni. Tanti auguri a te. Ma che bello, come è venuto bene, tra l'altro. Pronto?
4: Ciao zio Franco, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, eccoci. Ciao Mariolino.
3: Varietà.
4: Sono Alessandro da Mezzago.
3: Alessandro.
4: E venerdì varietà.
0: La sigla è pessima.
4: Forse non lo sapevate, ma c'è questo attore che ha interpretato il gladiatore.
0: Sì?
4: Che
0: sì.
4: Però si fa mandare il pacco da giù.
0: Ah,
4: Massimo
0: sì?
4: Decimo meridionale.
0: Allora.
3: E tutti... Beh, che voglio dire, non è male comunque, cioè,
0: sì,
3: con la parmigiana,
0: scherzi,
3: con
0: l'olio,
3: le bombette.
0: Allora, vediamo chi c'è ancora, pronto?
5: Ciao a tutti, sono Ottavio da Beinasco. Volevo suonarvi la mia, il mio volatile di nome Rina.
0: Il volatile?
3: Oh, carina. Sentilo. Beh...
5: Ciao a tutti!
3: Ma bravissimo!
0: Ma bravo, bravissimo! Bravo. Ottavio!
3: Ottavino! Tra l'altro!
0: Esatto, Ottavino! Allora, forse c'è un altro messaggio, vediamo se riusciamo a sentirlo. Pronto?
5: A
0: pronto.
5: Proposito, per zio Fabri, che magari non l'ha capito, il volatile di nome Rina era la mia ocarina.
3: Ecco, perché l'ho spiegato io.
0: Sì.
3: Se no, tranquillo, che sarebbe servito.
0: Ma figurati, ma che scherzi, assolutamente.
3: Avrebbe aspettato fuori onda e poi avete. Ma perché carina? Scusate, ma chi era carina? Ma era un uomo?
0: Carina, ma no, guarda che l'avevo capito, ma perché mai preso? Ma scusa.
3: Smetterla di dire bugie, basta.
0: Mi si allunga il naso come
3: Pinocchio. Montoni in albergo, dai, su.

0: messa per te, cioè in previsione della tua partenza verso l'isola di Sardegna, dove sarai accompagnato da Matt Sassari.
1: Ma sono dall'altra parte io. Arca se miseria. C'è un Gigi Cagliari è meglio.
0: Non l'abbiamo trovato Gigi.
1: Però se dobbiamo fare le cose a caso non è che scusa.
0: Vabbè, era una battuta ovviamente. Però ci sono messaggi da sentire, colmi, canzoni, barzellette e battute appunto.
1: Lo specifichi?
0: No, lo dicevo per sottolineare il fatto che le battute vere arrivano adesso con i messaggi dei nostri piccoli amici.
2: Carina. Ciao Disco Radio, sono Emily da Cabiate.
0: Ciao,
2: e
0: Emily.
2: Ora vi racconto la mia barzelletta.
0: Sentiamo. Sì.
2: Sapete qual è il colmo per un canguro?
0: No.
2: Dimenticare a casa il marsupio. Ciao.
1: Certo, certo. Con dentro il figlio.
0: No.
1: Questo caldo. Devo fare stantina, devo portare qualcuno a scuola, non mi ricordo.
0: Infatti.
1: No.
0: Pronto.
3: Comunque è inutile che insultate, la mia sigla è bellissima.
0: Sì,
3: è una sveglia di un telefono. E non sono professionista, mi ha arrabbiato con quello che c'è. Se il Massimo mi fa una sigla anche a me,
1: ecco,
3: magari
1: certo.
3: Lo metto nel vino di varietà quelle poche volte che lo faccio.
0: E tu ecco, dici, ecco, giustamente, ecco. No, ma Massimo, noi ci lamentiamo. Ma perché ci lamentiamo così per partito preso sostanzialmente?
1: Io
0: no.
1: Quando ho detto molto bella la sigla ero sincero,
0: Sì.
1: Ero molto sincero, come quando ho detto che mi è dispiaciuto che fosse uscita la Francia dai mondiali. Ero molto sincero, capito? Quindi cioè, non riesco a capirla questa cosa che...
0: Smettila, per favore. Piuttosto, Mariolino, io so che hai delle cose da raccontarci, non è vero? Perché c'è la rubrica delle curiosità dal mondo!
4: E forse non lo sapevate mai!
0: Sai che lo fa meglio Alessio?
4: Ciao, a domani!
0: No, nel senso, il forse non lo sapevate mai, ci siamo abituati a quello.
4: Lo faccio per non farlo uguale, no?
0: Ah, giusto, è vero.
4: Sennò sembra che lo copio, che poi è lui che ha copiato me.
0: Chiedo scusa,
4: che
0: aia.
4: Ho copiato a mia volta. L'aia. Picchiato il ginocchio.
0: Sì.
4: Prendigliela, Marco, guarda che rotola via. È la... sì.
0: Prego.
4: Allora, aspetta, eccoci qua.
0: Sì.
4: Forse non lo sapevate mai... Le code nel traffico si ridurrebbero drasticamente se i guidatori non tallonassero l'auto davanti. Infatti una ricerca del MIT ha dimostrato che se tutti mantenessero la stessa distanza si arriverebbe a destinazione in metà del tempo.
0: Veramente?
4: Sì.
0: Metà del tempo?
4: Sì, ok, siamo arrivati a Viserbella in 2 ore invece che in 4.
0: Mamma mia.
4: Però io non dovevo andare a Viserbella.

0: ovvio che andasse lì, no?
1: Ma non è vero, lui
2: ma
1: oggi
2: certo! Era così bella, la fefobia descrive due, senti qua, due paure intrinseche dell'essere umano, quella di toccare gli altri o di essere toccati e quella molto peggiore di ritrovarti un giorno ad avere a che fare con una persona che parla il farfallino. Ma io sto qua, li scrivo, mi rompe le palle perché non arrivano i messaggi dei baby svegli e me le brucia. Domani vado in Sardegna con lo zio Omar. Ciao, basta domani. Io non so se torno dalla Sardegna.
1: Mamma mi aiuto.
2: Con lo stesso entusiasmo con cui hai detto perché io so di cosa parla Rossana.
0: È vero.
1: Oh mamma, fatemi
2: qualcuno dia del bromo, del bromuro allo zio Fabri. Bisogna rilassarlo.
1: No, non ce la facciamo a rilassarci adesso perché dobbiamo aprire il tamarro.
2: Pure
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum?
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Oh, hai cambiato auto?
11: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
10: Ci vado anch'io.
11: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
17: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
18: Di non dire irripetibile!
17: E soprattutto di non dire
18: incredibile!
19: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da €209 al mese.
0: E in più, €1000 di carburante.

0: ristorante, inclusi!
1: Incredibile!
0: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
2: Autorigol di...
3: a Milano dal 1906.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Disco Radio.
9: Dai ragazzi, apriamo su Tamaraland, che sto aspettando, forza.
10: Ho capito, hai ragione, il pezzo di oggi. Ma adesso lo apriamo, però
9: dai,
10: prof, so che lei ci deve ricordare qualcosa.
9: Che no.
11: Allora, mentre... va bene, mi ho capito. Gatta frettolosa. Allora, mentre tra poco, pochissimo, apriamo il Tamaraland, se volete stamattina, ragazzi, è una mattina
10: veramente.
11: Se volete mandare la vostra recensione, va bene, lascia andare.
10: Tanto lascio andare, lascio andare.
11: È giusto, c'è Profondo Rosso qua, se non facciamo fuori qualcuno stamattina. Se volete mandare la vostra recensione al 393-203-1000, tra poco ci sarà il CD.
10: Prof,
11: gridate il posto da cui gridate, sui finestrini,
10: sui balù.

0: ragazzi, ma pazzesco il disco che abbiamo ascoltato nella Tamarraland di oggi, mentre il pubblico è impazzito, impazzito letteralmente. Anzi, mi dicono che ci sono dei tamarri da sentire. Partiamo da questo. Pronto?
1: Polcella c'è!
0: Polcella c'è!
1: Ciao ragazzi, buon venerdì! La 4 che balla, la 4 che sballa!
0: Bella la 4 che sballa!
1: Fondo rosso! Da paura!
2: Quanto
1: ciao
2: casino
1: tutti,
2: ci sarà
1: Stefano.
2: Sulla 4?
0: Ciao,
3: grazie
0: Stefano.
3: Ragazzi, vi adoro, soprattutto Omar, un bacio!
0: Ma come sono
2: preso?
0: Omar,
2: con la lingua? Io, con la lingua?
0: No!
2: No!
3: Eccolo qui! Si sente tornato Luca da dove? Padrone! Omar, ma dove vai? Dove te ne vai in vacanza? Stai con noi qui al Tamarraland! Un abbraccione, gente, sempre carichissimo! Luca da Padrone!
2: Vi lascio in buone mani,
0: Luca,
2: vedi?
0: Grazie, grazie mille, Luca. E grazie a tutti i tamarri del Tamarraland. Tra poco il Cineforum Tecnico Scientifico.

0: Io mi appoggerei sulla sua base molto morbida.
1: Lo fa s'appoggia?
0: No, nel senso.
1: Allora, ci conosciamo da un po', ma mi sembra.
0: Non volevo dire.
1: Adesso, se posso. Prof, capito,
0: non mi travisi, no? Intendevo dire. La base.
1: Che parola ha detto?
0: Non mi travisi.
1: Sai che non si può usare? C'è il copyright di un'altra radio su quella parola lì, quindi mi spiace.
0: Allora, non mi fraintenda.
1: 10 milioni di euro.
0: Non mi fraintenda.
1: A un certo trio.
0: La morbidezza di questa base induce alla calma, quindi prego con le recensioni di oggi nel Cineforum Tecnico Scientifico.
1: Ed eccoci qua, facciamoci una domanda, diamoci una risposta.
0: Molto marzulliana.
1: Marzulliamoci. Partiamo prego. Da Federico Salton.
0: Federico Salton, sì.
1: Ci parla di uno dei più bravi e conosciuti scrittori italiani che aveva la particolare abitudine di elaborare i suoi testi mentre era alla guida di un camion.
0: Sì?
1: Pensi, sì, era Umberto Iveco.
0: Famoso Umberto Iveco, certo.
1: Tra l'altro pare che avesse un copilota che capiva poco i suoi romanzi.
0: Ah, sì?
1: Quando ha scritto Il nome della rosa, sì. Ti piace Il nome della rosa? Rosa. No, dico Il nome della rosa. Rosa. No, Il nome della... fa niente. A posto così.
0: E continuiamo.
1: Ed era Andrea Galetti, il suo copilota, che ci manda alla prossima.
0: Sì, sentiamo.
1: Attenzione, anzi no, vi leggo prima Matteo Miloro.
0: Sì,
1: che ci ha scritto in diretta. Perché adesso c'è questa formula per cui potete scriverli in diretta e li leggiamo proprio in mantinente.
0: Te.
1: Okay.
0: Sì, te.
1: Che parola difficile. Matteo Miloro, dopo la perdita del suo impero milionario,
0: sì?
1: La filantropa Lara Croft si ritrova con zaino giallo in spalla a fare consegne e delivery per Glovo. Tomb Raider.
0: Certo, non fa una piega.
1: La fortuna non è per sempre.
0: E continuiamo col Galetti, quindi.
1: Esatto, chiudiamo col Galetti. Ci dà un'informazione di attualità oggi sull'isola di Malta. Verrà posato il primo mattone per la costruzione di un nuovo negozio di biancheria intima.
0: Aia.
1: Solo per fidanzate, mogli e amanti di muratori.
0: Sì.
1: Calcedonia.
0: No, vabbè, capolavoro. Capolavoro.
1: Quando
0: assoluto.
1: Sembra che si assenti, poi bam, zampata di Galetti.
0: Calcedonia, meraviglioso. Grazie, prof, per essere stato con noi. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per me.

0: E allora il disco di Dio DNLA che si chiama Closure. Allora chiedo anche ai miei compagni di merende qui, Marco e Omar, se presenti. Possiamo dare la linea immediatamente al dottor Gaias.
1: Assolutamente sì.
0: Approviamo allora.
1: Sai
0: per
1: i
0: cui...
1: compagni di merende a chi si riferivano, vero?
0: Sì, no, vabbè.
1: Chi certo. vuoi essere dei due?
0: Lascia stare. Diamo la linea al dottor Gaias piuttosto, che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
2: Grazie Fabrizio. Omar, buona giornata. Una lite stradale, poi l'aggressione con un coltello. Ad avere la peggio un pedone di 80 anni che ha perso la vita, a colpirlo un automobilista che è stato rintracciato all'alba di oggi. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri a Collegno. Incendio all'alba sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di Corso Vittorio Emanuele, di fianco alla Rinascente di Milano, sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un condizionatore. Una grossa truffa alle assicurazioni scoperta a Torino. Un'organizzazione simulava incidenti stradali, produceva referti medici falsi. Il valore complessivo di questa truffa è superiore a 200.000 euro. Quattro le misure cautelari più altre misure come l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non ce l'ha fatta la bimba di 11 anni di Suisio, rimasta coinvolta in un incidente in piscina a Sestri Levante, era ricoverata al Gaslini di Genova. Rientro amaro dalle vacanze per chi viaggia in treno: a settembre aumenti per Trenord di circa il 3,9%. Ciclone Trump è contro la Cina, accusata di intromissioni nelle presidenziali 2020, e anche contro le TV, via la licenza se non mandano in onda il suo discorso. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
5: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Allora, è venerdì, a quest'ora della mattina dovrebbero esserci messaggini a caso, mi dicono.
1: Sì.
0: E come funziona? Funziona
1: che ci inoltrate l'ultimo messaggino che avete ricevuto o mandato al 393-800-3000. Deve avere due caratteristiche, ovvero che deve essere un messaggio di testo e non deve centrare nulla col nostro programma.
0: Poi noi li mettiamo in fila, li leggiamo e incredibilmente sembrano essere collegati l'uno all'altro e raccontare una storia. 393-800-3000, mentre arriva anche il disco di Bibi Rexha insieme a Faithless. Si chiama New Religion. I can't get no sleep.

0: Il disco è quello di Bibi Rexha e Faithless, si intitola esattamente così. Allora aspetta che devo fare ancora una cosina perché mi manca, mi sa che mi manca qualcosa. No, c'era tutto, perfetto. Allora, messaggini a caso, abbiamo già detto come funziona, lo ripetiamo perché sapete che ci sono due diverse tranche dei messaggini, per cui la prima tra poco.
1: Ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto, deve avere due caratteristiche fondamentali. Allora, che avete ricevuto è un mandato.
0: Sì.
1: Deve essere un messaggio di testo e non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
0: E ovviamente poi noi li leggiamo uno dopo l'altro, il risultato a volte è molto comico. Se siamo pronti, cominciamo.

0: Ci sono i messaggini a caso, c'è il primo giro di Mazurka. Ciao Danny, dai che è venerdì, tuo fidanzato Francesco non vede l'ora che sia domani pomeriggio per andare al mare.
1: Ma basta, sono 10 anni che suona il flauto per ore la sera ma non migliora, è troppo vecchio.
0: No, no, sono partiti alle 11.30, quindi penso gli manchi ancora un po', non li ho ancora sentiti.
1: Fake news, purtroppo Massimo è incarcerato.
0: No, sono in Turchia, aspettando l'ultimo volo.
1: Meno male. Sarebbe stato meglio un altro tipo di sogno.
0: Con lo sguardo rassegnato?
1: Alla fine stanotte, e non era neanche previsto, è successo un disastro.
0: E meno male che me l'hai detto, ero qua al computer per comprare il biglietto, avrei finalmente in 5 minuti.
1: La mia pelle rifiuta l'inchiostro.
0: Rifiuta. Ok, rettifico data allora, dall'1 all'11 settembre.
1: Et 18 23 55 78 85 62 580. Bonnie Ivan, la tua canotta bianca.
0: I numeri li leggi bene però. L'ho fatto a plus io, con anche girone dell'Europa e Coppa Italia.
1: Che giardino da ricchi.
0: Ti sei preparato la roba da mettere in valigia?
1: Amore, se riesci a fare la scansione mandala a me, che poi io la mando a Rita. Non sto in piedi stamattina.
0: Io sono a fare un trasloco per dei miei amici. Se cambiano le cose vi scrivo.
1: Ok, rinnovata. Ciao passera solitaria.
0: Ah, adesso orchidee, poi devo andare dal fisioterapista alla passera solitaria.
1: Non mi ha chiamato quello di Roma.
0: C'è un bar con parco, almeno Leo gioca, magari riusciamo a parlare.
1: Ma all'inizio ogni operatore ci prova.
0: Anche noi stiamo facendo benzina.
1: Ho comprato lo scupino, non pulire con le mani il cesso.
0: No! Io ero sempre presente.
1: Dai che venerdì arriva il pacco.
0: Dimmi.
1: Hola, come va?
0: Qua ho il terrore ad alzarmi.
1: De nada. Magari non gli avete lasciato nemmeno il 50 cent di mancia. Taccagne. Sempre così che finisce con queste qua. Vabbè, canzone poi, secondo giro di Mazurka.

0: Sono Bob Sinclair e Kaisa su Disco Radio. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli ci sono i messaggini a caso.
1: Ecco! Ecco perché esaurisco prima delle 8 di mattina.
0: Uè Ale, stamattina vado al pronto soccorso. Si è gonfiata di più la mano. Non penso di esserci stasera.
1: Alà, crio presso terapia computerizzata.
0: Ma per la mano?
1: Penso di sì.
0: Buongiorno. Speriamo non siano annegati gli alpaca.
1: E booster niente?
0: Ho pensato a questo posto che conosco comodissimo, proprio perché è lì vicino all'uscita della tangenziale.
1: Buona giornata, cuginetta, gli voglio bene.
0: Gigi, a posto.
1: Cioè, certo che se me lo metti davanti tu e lo fai sgusciare perché serve spazio, lo sai che sono stretta.
0: Oh mio Dio. Madonna santa.
1: No, capito?
0: Oh Madonna santa, regna l'anarchia.
1: Così costano tanto anche lì, ma sono più nascoste ed è più vivibile.
0: È vero, bisogna usare le pompe.
1: È arrivato anche l'altro termosifone adesso.
0: L'ananas e le ricotte sono mie.
1: Te ne sei andato in mezzo alla bufera, quindi non penso.
0: Ciumbia, che bel mobile. Anzi, che bel monile, scusatemi, anche prima.
1: Insomma, non sono tanto convinta di sta foto, ma era la meno peggio.
0: Comunque, Giulia, te la devi studiare meglio la prossima volta.
1: Tutto ok, Axel però non ha mangiato tutto, ha bevuto.
0: Le regalo un viaggio a Fan?
1: No, non si dice. All'Aquafan?
0: No, Fan e basta. Fan
1: è
0: basta.
1: Fan è Giappone?
0: Fan di Gigi D'Agostino. Sì, era così.

0: Fai kebab, fai kebab, fai kebab.
1: Marek è tornato.
0: Ho fatto un nuovo tipo di kebab solo per voi.
1: Davvero?
0: Sì, è piccolo kebab per prossimo mese.
1: E come si chiama?
0: È d'Agostino. Kebab d'Agostino.
1: Perfetto. Vai, perfetto, veniamo subito da lei allora.
0: Perfetto.
1: Cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resicar ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resicar Store. Non accontentatevi, la tua prossima auto nuova usata è pronta. Visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano chiavi in mano, devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
6: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
7: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super: da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Ah, notaio, la risveglio dal torpore. Senta, ha contato quanti messaggi sono arrivati?
12: Un giocondo che sto finendo il kebab d'agostino.
11: È buono. La bontà,
12: come si consa.
11: Tararì e tarara. Vabbè, volevamo stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli attraverso il conteggio dei messaggi, ma va.
12: 414.876.243.
11: E allora li ha contati.
12: No, i soldi che devo a Cammarecca.
11: No, ma
12: non è troppo. Marecca, fanno lo sconto.
11: Vabbè.
12: Pure i cappuccini devo offrire. Allora, lasciate pure tutto qua che poi porto io, non vi preoccupate. Lasci latte di soia per quello che è intollerante.
11: Sì.
12: Lasci quello normale per l'intollerabile.
11: No.
12: E lasci quello trasparente per Fantini che sparirà stasera.
11: E certo, e certo. Grazie, notaio. Grazie, grazie.

0: scusate, il cacao, non la cannella. Cioè, che miseria, guarda. Cioè, una cosa chiedo, una cosa. Cappuccino la mattina, eh.
1: Allora ve l'ha detto, lui vuole il cappuccio giamaicano, quello con la cannella.
0: No, il cacao, non la cannella, il contrario.
1: Ah, hai sbagliato, scusate, no, no, niente, gliela faccio bere lo stesso, non siamo preoccupati. La cannella al giorno le va anche l'ansia
0: lasci,
1: di torno.
0: Lasci stare, notaio. Piuttosto ci anticipa il titolo della notizia che ci cambierà la vita.
1: Pure, tutto io devo fare stamattina.
0: Vabbè,
1: non
0: stia
1: ho
0: lì,
1: capito.
0: Stia lì, no, allora. Ci sono, ci le 9:03 intanto.
1: Ecco le parole del meteo utilizzate nel modo sbagliato.
0: Va bene, allora
1: andiamo
0: tra poco
1: a rompere le scatole pure ai meteorologi. Meteorologi.
0: Va bene così. Sai che quando i ricercatori producono, noi con il nostro team di scienziati dobbiamo diffondere il verbo, no? E lo facciamo anche stamattina.
1: Allora, quando i scienziati producono, qualcuno scarichi poi, perché
0: no, ma noi
1: voglio dire, va bene produrre, capisco,
0: non
1: però
0: ne usciamo niente,
1: teniamo
0: è un cul de sac, direi,
1: appunto.

0: piace, ma ci piace il nuovo di Madonna che si chiama Dance Tyria. Su Disco Radio alle 9.06 di questa mattina nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, c'è la notizia che ci cambierà la vita. Abbiamo già anche anticipato il titolo, ma lo ricordiamo per quelli che si fossero appena sintonizzati.
1: Ecco le parole del meteo usate nel modo sbagliato.
0: Vediamo di scoprirle insieme allora.

0: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con 33 Bimeteo, il team di esperti del nostro servizio meteo interno, guidati da Fabio Tramontana, ci guida anche attraverso il dizionario del meteo.
1: E lo so. Siamo proprio alla frutta, ragazzi. Non ce n'è più.
0: Attenzione però, perché si comincia con il finto sinonimo torrido versus afoso. Il caldo torrido è un caldo molto intenso ma estremamente secco. In queste condizioni il nostro corpo riesce a traspirare e il sudore evapora rapidamente. Il caldo afoso è invece un caldo accompagnato da un tasso di umidità molto alto. Qui sta la vera sofferenza fisica.
1: Vedi?
0: E poi attenzione, lo scirocco. Non basta che un vento sia caldo per poterlo chiamare scirocco. I nomi dei venti dipendono dalla direzione geografica da cui soffiano.
1: Ecco. Questo viene dalla Volkswagen, giusto?
0: Lo scirocco.
1: Cioè, se arriva dalla Volkswagen è scirocco, se no no.
0: Se arriva dalla Germania è allora scirocco.
1: Scirocco.
0: Tromba d'aria
1: da Torino è multipla, tipo per esempio, come
2: sì,
1: concetto.
2: Esatto. Multipla è tipo, tra l'altro.
1: È tipo multipla.
0: E passiamo a tromba d'aria e tornado, che sono esattamente la stessa cosa. Tornado è termine internazionale e accademico, mentre tromba d'aria è il corrispettivo della tradizione linguistica italiana.
1: Scusa, ma ha l'apostrofo giusto tromba d'aria? No, chiedo, beh, io ti ascolto.
0: Allora
1: ho capito, ma se chiedo una specifica cosa, non posso chiedere una specifica.
0: Non posso?
2: Secondo il decreto ministeriale che ha firmato lei, no.
1: Benissimo, allora non posso.
0: Non basta un forte acquazzone per dire nubifragio. Si parla di nubifragio se cadono più di 50 mm di pioggia in due ore. Se un temporale è forte e fa molto rumore, ma scarica solamente 20 o 25 mm di acqua in un'ora, per la scienza si tratta di un comune rovescio.
1: Perfetto, la prossima notte sto fuori con il righello per terra, così. Posso dire nubifragio, adesso?
0: No, devi avere un contenitore graduato di una certa dimensione per stabilire in volume. Quanta pioggia è caduta.
1: Perfetto, molto bene. Non va bene la bottiglia della Coca?
0: No, non va bene.
1: Peccato.
0: Allora, c'è una cosa sulla quale vi vogliamo sfidare, vero?
1: Dai. Allora, proviamo.
0: Dai, proviamo.
1: Fateci capire che tempo fa dalle vostre parti, ok? Ma solo con suoni fatti da voi.
0: Al 393 800 3000, ovviamente, meglio usare una nota vocale, così sentiamo le vostre voci. Ok, dai.
1: Provateci, dai.
0: Tempo fa dalle vostre parti, ma solo con suoni fatti da voi.

0: si chiama White Pure Wasted, il disco di Anna su Disco Radio alle 9 e un quarto.
1: L'ho vista ieri
0: sera.
1: L'hai vista Anna? Battiti Live.
0: E vabbè, però non è che dobbiamo tipo... stare lì a citare i programmi della concorrenza.
1: No,
0: però,
1: non hai capito. No, è UFC, è una lotta di MMA. Battiti Live, cioè combatti dal vivo. Cioè,
0: allora è Combattiti Live.
1: No, è Battiti Live, è proprio un imperativo, capito? Ed eravamo io e lei nel fango.
0: Ecco questo... perché l'hai visto volentieri. Vabbè, le unghie. Ok, sentiamo
1: sì,
0: chi
1: aveva
0: c'è.
1: Le unghie, aveva anche le unghie.
0: Ecco perché sei pieno di graffi stamattina.
1: No, il gatto. No, paura il temporale, il gatto stanotte.
0: Allora, fateci capire che tempo fa dalle vostre parti, solamente con suoni e rumori prodotti da voi. Sentiamo chi c'è, pronto? Cos'era questo?
1: Cos'era? Non la vicina, era, il tempo,
0: era
1: il meteo.
0: Battiti Live, era Battiti Live.
1: Sbattiti Live, c'è anche
0: esatto,
1: quello. Cioè,
0: esatto.
1: Che quello è il festival di quelli che montano il palco.
0: Sì.
1: Sbattiti Live, sì.
0: Sì, pronto.
1: Beh, non male, carino. Cioè,
2: no.
1: Tornato il sole e un po' di fresco sembrerebbe.
0: Sì,
1: anche,
0: cioè, è vero. Oppure, pronto.
1: Che qua.
0: Cos'è?
1: C'era un cane? C'era anche un cane.
0: Bello però, pronto.
3: Comunque possiamo dirlo che siete alla frutta, vero?
1: Sì.
3: Ci manca solo che fate fare le scoregge con le ascelle e poi ci siamo.
1: Abbiamo già fatto.
3: Ora andare in vacanza.
1: Ma la scorsa abbiamo fatto, ragazzi.
4: Se mi perdete
1: le
4: puntate.
1: Sai che non sono mai riuscito, vediamo se provo.
0: Sì, ce la fai, ce la fai.
1: Niente.
0: E niente, non ti esce.
1: Secondo me perché ho i muscoli.
0: Certo!
1: No, perché afferrando qua sotto
0: ma
1: senti
0: non lo so,
1: deltoide
0: io,
1: enorme, che non è mio tra l'altro, chi mi ha messo il deltoide nella maglietta? Ma deve essere sudata la ascella?
0: Non lo so.
1: Eccola, senti?
0: Sì. Quella è una puzzettina. Beh, però
4: ma non stai
0: proprio
4: muovendo il braccio, Marco.
1: Come no? Senti, togli tutto.
0: Sì, ma è sempre una puzzettina però.
1: E beh, che cosa devo fare?
0: Il nostro ascoltatore.
1: Una fagiolata sotto l'ascella.
0: Facevo un riferimento.
1: Non mi sono deodorato perché...
0: più marcato. Allora, sentiamoci un disco, poi torniamo da voi con i rumori del meteo, cioè nel senso fateci capire che tempo fa dalle vostre parti con rumori prodotti da voi che non siano...
1: con le ascelle.
0: Ecco, esatto. Ma nemmeno... Dai, ci siamo capiti.
1: Neanche con il resto.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Vieni a scoprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
12: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazione.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Info e sedi su renord.com.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Disco Radio.
12: Gira la bistecca!
13: Caldo,
14: siete già
13: siamo
14: lì.
13: Pioggia, io invece
14: al barbecue, ma davvero?
13: No, è lui secondo me. Era lui che friggeva.
14: Era lui che friggeva, può essere, pronto?
15: Alessandro da Torino?
14: Sì.
13: È un uccellino?
14: Cos'era? Aspetta, perché
13: con l'asma
14: era interessante anche il finale. Aspetta un po' che lo risentiamo, perché senti, forse stava facendo esercizio all'aperto, potrebbe essere.
13: Secondo me si è mangiato l'uccellino. 24/7 kick it one time.

0: il disco dei 24/7.
1: Cosa succede alla signorina qui sotto? Se, non è... Senti? No, adesso no, adesso no. Adesso è finito. Senti.
0: Ah, certo, sì. Sì, sì. Non lo so, non lo so, non lo so. Non riesco a...
1: Tanto è, non posso più alzarmi, giusto? I can't stand it no more. Cioè, sì. Non posso più alzare... È lei o lui?
0: Non lo
1: perché
0: so.
1: Perché è lui che canta.
0: Non mi verrebbe da indagare, però.
1: Quindi
0: ti dico
1: furia, la furia cieca è lei.
2: Diciamo. No, letteralmente, però, sarebbe non ce la faccio più.
1: Ah, è proprio così?
2: I can't stand it no more.
1: Ah, ok, ok.
0: E quindi vedi che forse
1: in tutti
0: forse.
1: I sensi.
0: Vediamo chi c'è invece che attraverso i propri... Non fate, devo trovare un modo più elegante per dirlo. Sì. Producete dei suoni che ci facciano capire che tempo fa dalle vostre parti. Pronto, pronto.
3: Ciao ragazzi, Martina da Ambivere, provincia di Bergamo.
0: Sì.
3: Qui devo dire che il tempo è...
0: Sì. Cos'è un tempo da lupi?
1: Ma, spiegato, spiegato. L'ho capito perfettamente.
0: Oppure, pronto.
4: Beh, allora ragazzi, stamattina Milano ha fatto un po' di... Sì. E poi c'è stato un po' di... Chip, chip, chip, chip. È stato un po' così stamattina.
1: Sono della primavera, bello, molto bello. C'era, io me lo vedo lui vestito da 800 con l'ombrello, ma per il sole.
0: Sì,
1: capito? Tipo Monet che si siede in riva al naviglio grande.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E dà da mangiare delle nutrie, così.
0: Esatto, perché quelle ci sono.
1: Le nutrie, diciamo.
0: Bella.
1: Certo.
0: Pronto?
1: Gusti,
0: cos'è sta roba?
1: Quando vento in tunnel, capito?
0: Sì?
1: Non si ferma peraltro.
0: No, infatti.
1: Che respiro.
2: E poi un'embolia.
1: Chi ci ha chiamato è Pellegrini, il campione di apnea. Che...
0: No, non lo so, non lo so. Però c'ha un fischio in testa forse. Pronto, pronto.
5: Ma che rumore devo farvi? Tanto sono sempre qua che passo il folletto. Qua Carmagnola è comunque un po' nuvoloso oggi.
1: Ma non vale così. Fai il suono delle nuvole.
0: Oppure il suono del folletto al limite, se proprio, no?

0: aggiunge al gruppo dei belli svegli anche il dottor Gaias, che tra poco ci racconta le ultime notizie, che incredibilmente tutte le volte che sente questa canzone dove ci sono Martin Garrix ed Ed Sheeran, che si chiama Repeat It, fa come se fosse intorno al falò sulla spiaggia, non si capisce come mai.
1: Un po' simulo la chitarra, no?
0: Questa è la chitarra acustica, però, non elettrica.
1: Sì, che non ho mai saputo suonare, peraltro.
0: Vabbè.
2: Scusate, in tutto questo, Martin Garrix cosa fa intorno al falò?
0: Prepara da bere.
2: Ok, perché, cioè, se non c'è corrente, penso che Martin Garrix non possa fare.
0: No, tira, cioè, fuori le birre dal frigo portatile. Sì,
2: Martin.
0: Offre. Va bene. Allora, riproducete il rumore del meteo con quel che potete, insomma, no, con la vostra voce, con la bocca. Insomma, vediamo chi c'è.
3: Buongiorno, Disco Radio, sono Stefano.
0: Scusami.
2: Suoni fatti da voi.
0: Con certo.
2: Tutto quello che potete utilizzare.
0: Ecco, appunto.
3: Buongiorno, Disco Radio, sono Stefano da Torino.
2: No.
3: Qui il tempo è
0: bello, le cicale.
2: Questo è grillo, però, eh.
1: Grilli,
2: questa è notte.
0: Perché le cicale fanno più. Ah, già, è vero. È più così, è vero, hai ragione. Grilli.
2: Fa benissimo Marco, tra l'altro, rifalle.
0: Sì, dai, ricorda.
2: Vero, sì. Pazzesco. Cicalone, che non sei altro.
0: Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno. Sania da Torino, qui
0: ciao,
4: il tempo
0: Sonia.
4: È. Ciao!
2: Anche il rumore
0: è un po' lamentoso,
2: eh?
0: Sì. Oppure pronto?
5: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. E poi.
0: È un motorino invasato, cos'è?
5: Ciao, Raffa da Saronno!
2: Ce l'ha spiegato Marco, cos'è una citazione.
1: No, mi sembrava il mitico Carmine Fasano della Corrida, quando faceva
2: mitico.
1: I fuochi d'artificio.
0: E chi non se lo ricorda?
2: Marco ha spazio nel cervello per ricordarsi anche di Mirko
1: Carmine Fasano.
2: Carmine Fasano.
0: Nomi e cognomi, no?
2: Cioè, capito?
1: Vabbè, grande.
2: Faceva i fuochi d'artificio con la bocca.
1: Esatto.
2: Okay, bene.
0: Ma non solo, anche
1: le campane.
0: Anche le campane, cioè, molto bene.
2: Perché
0: allora,
2: ricordarsi di Schopenhauer, per dire, no?
0: Certo,
1: ma anche
0: per ricordarsi del signor Fasano, cioè stai scherzando.
1: Un po' di tutto.
0: Io però insisterei con il tema, perché mi piace molto questa cosa che state facendo. Descrivete il tempo che c'è dalle vostre parti con un suono prodotto dalla vostra bocca, insomma,
2: anche
0: dalla vostra voce.
2: Anche più suoni.
0: 393-800-3000, intanto il dottor Gaias è già pronto con le ultime notizie, arrivano tutti gli aggiornamenti.
1: Grazie Fabrizio e Omar, buona giornata, e parliamo dunque del maltempo delle ultime ore, con temporali, grandinate, vento forte in Lombardia, danni a Pieve Emanuele, in Brianza, Desio, Meda, Cesano Maderno, Barlassina e Besana. Un albero è caduto su un'auto in transito a Lesmo, nel Bresciano tetti danneggiati, crolla una gru a Gardone. È finito in tragedia un diverbio stradale scoppiato intorno alle 23 di ieri a Collegno nel Turinese. Un pedone 80enne, Antonio Greco, è stato accoltellato a morte da un automobilista che poi si è data la fuga, è stato rintracciato soltanto all'alba. E incendio poco prima delle 6 del mattino sulla terrazza di un appartamento al Civico 31 in corso Vittorio Emanuele. Siamo a Milano, di fianco alla Rinascente, sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un condizionatore. Una grossa truffa alle assicurazioni scoperta a Torino. Un'organizzazione simulava incidenti stradali e produceva referti medici falsi. Il valore complessivo della truffa superiore a 200.000 euro. Tra le misure ce ne sono quattro misure cautelari. Ciclone Trump è contro la Cina, accusata di intromissione nelle presidenziali del 2020, e anche contro le TV, via la licenza se non mandano in onda i suoi discorsi. Il tempo per le prossime ore.
6: Meteo. Anche il ciclone subtropicale è disturbato dal transito di aria più umida in quota nella giornata di venerdì, che porta dall'instabilità anche tra Piemonte e Lombardia, con qualche temporale in transito soprattutto sui settori montuosi, medio alte pianure, anche se poi in giornata tornano delle belle ampie schiarite sulle zone pianeggianti, ma con ancora rischio di qualche nuovo fenomeno verso sera. Clima sempre caldo e afoso, ma con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti. Un calo delle temperature più sensibile avverrà poi da domenica. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
10: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlets ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
11: Una cena romantica finalmente solo per voi? Poi l'orticaria si mette in mezzo? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata! È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
0: Che tempo fa dalle vostre parti? Ditecelo emettendo un suono con la vostra voce. Chi c'è?
12: Ciao Ele da Brescia, qui il tempo è...
0: Quella sembra un cortocircuito.
2: L'Olimpo è Zeus che si vendica.
0: Esatto, che tira saette. Allora, 393-800-3000 il numero che dovete usare per inviare le vostre note vocali. E stavi per dire qualcosa, Omar?
2: No, okay. Stavo ascoltando.
0: Allora, facciamo una cosa. Sentiamoci uno dei nostri ritmichi. Non è Rhythmic History. Sono indietro di mezz'ora, ragazzi. Vabbè, fa niente. Un disco bello comunque, quello di The Bowser.

0: prendiate in giro, poveri.
1: Salutatelo adesso che è tutto intero, Fabio, perché ha detto mi sta venendo qualcosa. Che è detta così?
2: La mano bionica,
1: no, è un problema. A muovere la mano strana.
0: Mi si è accavallato un nervo di un dito.
1: Mettici la sella la prossima volta. Che
0: cosa?
1: La sella.
0: In che senso?
1: Accavallato, Fabio.
2: È un androide.
1: No, ascolta. Aveva tutta l'intelligenza concentrata nell'accavallamento della mano, quindi non può capire le battute, capito?
0: Siete delle brutte persone.
1: Noi!
0: Sì,
1: noi.
0: Sì, proprio voi due, proprio voi due. Mm. Mi mettete in un angolo, ma Baby non si mette mai in un angolo.
1: No, di fatto, nessuno può mettere Baby in un angolo.
0: Nessuno può mettere, così era la battuta. Allora, chi c'è? Sentiamo i vostri messaggi. Pronto, pronto.
1: Ci sono i cicali, vedi? E le cornacchie? Le cornacchie, dove vivi? In cimitero.
0: Cos'era quello? Ma poi aspetta, che l'inizio secondo me non era le cicale.
2: Era l'irrigatore.
0: Bravo, erano quegli spruzzini.
1: Sì. No, però posso farlo. Secondo me è.
0: Ah, fa quel rumore lì?
1: E quando torna che
0: quando
1: fa...
0: ritorna?
1: Eh sì,
0: vabbè,
1: c'è un po' il ritorno meccanico.
0: Tu perché
1: no?
0: Tra 30 anni ormai devi cambiarlo, scusa.
1: No, io ho quelli...
0: Che vengono su come i funghi?
1: Sì, quelli lì sia mobili che fissi. perché... Salve, siamo arrivati, eccoci, facciamo... Arrivederci, piacere, salve, arrivederci.
0: E torna l'ascensore. Ma veramente? Sì. Hai capito che giardino c'è. Quello della villa, di Villa Fantini?
1: Che mica... giardino, sono, sono tutti così.
0: Sì. Sì, raccontala giusta. Oh mamma, piuttosto. Colleghiamoci con gli amici di 33B Meteo.
1: Allora, buongiorno bellissimo, Fabio Tramontana di 33B Meteo. Io vi ricordo che 33 Belin non sono i gradi. Cui per tutte quelle che vogliono sapere il meteo, scrivetemi tranquillamente Fabio _ Tramontana _ sappiate che gli _ sono proporzionali.
0: Certo.
1: Allora, già che ci avete tirato dentro nella ricerca di oggi, e qui ricordo a Marco che deve 76.000 euro a 33 Meteo per averla utilizzata, vi dico un po' che cosa ci aspetta per il weekend, no?
0: Sì,
1: allora
0: sì,
1: si annuncia un caldo africano e temporali improvvisi.
0: Ah, sì?
1: Praticamente il clima ha gli stessi sbalzi di umore di tua madre. Preparati, sarà un weekend di merda.
0: No, allora.
1: E avanti e indietro non si capisce. Sappiate che il temporale estivo dura 10 minuti, va bene, che è abbastanza per allagare la città, ma mai per rinfrescare. Questa è proprio una regola somnia del temporale estivo.
0: È vero.
1: Quindi venite da noi, bellissimo, dopo fa più caldo di prima. Chi sono io? Dio che decide quando piove. E allora cosa è successo? Beh, mi sono un attimo
0: non lo so
1: emilianizzato, mi sono non da me, non mi succede mai.
0: Tra l'altro non confondiamo la Liguria con la Romagna, perché insomma c'è anche un po' di rivalità dal punto di vista turistico.
1: No, Belin, confondiamola. Se riusciste a confondervi, andare sempre dall'altra parte nel weekend. Quando siete lì milanesi indecisi, prendo la 8, no, la 7, prendo la 1, prendi la 1
0: e vai di là.
1: Che poi proprio anche proprio dalla 7, la 7, Belin, la 7, le 7 si sa che sono pericolose, no?
0: Certo.
1: Finisci in una seta, ma vorrai mica che poi ti mettono i cappucci, ti incapretano. No, a uno, senti, dai a uno. Capite? E non sai mai, in Liguria non sai mai, Belin, che cosa succede. Andate di là, che là poi sono generosi,
0: che vi
1: dicono, ho preparato le vongole, c'è lo spaghetto, ho fatto la piadina, Belin, vuoi anche mia cugina?
0: No!
1: Belin, ma sì, siete tutti in famiglia. In Liguria è un po' diverso, capito? Quindi
0: siete più
1: gelosi.
0: Chiudo
1: solo una roba.
0: Cosa?
1: Mi dicono, quando è che arriva sto temporale? Volete essere precisi? Ma Belin è così facile. Quando te stendi fuori il bucato è il momento che arriva il temporale, lo volete capire, Belini, che non siete altro.
0: Ma a parte che Belini, ma perché ci deve insultare?
1: Ma non è un insulto, è la forma proprio, no?

0: disco di Kika Leaf, uno dei nostri preferiti in assoluto, direi.
1: Fabio, com'è che notavi che c'è questa frase? Com'è?
0: Duro te. No, cercavamo di tradurre il testo della canzone con risultati.
1: Tu tentavi di tradurre. No. Qual è la frase che non mi ricordo?
0: Io me siento loco, io me siento duro, dice.
1: Sì, cioè, no, è un piacere di fare la tua conoscenza, vuol dire.
0: Potrebbe essere.
1: Molto piacere di conoscerti, ma quasi eccessivo piacere di conoscerti.
0: Potrebbe essere. Va bene, allora torniamo torniamo ai vostri messaggi, meglio al 393 800 3000. Ci state riproducendo il suono che definisca il meteo che c'è dalle vostre parti con una nota vocale, sentiamo, pronto?
1: Notte questo però.
0: No, non è un gufo, sembra più un piccione, no?
1: No, attenzione.
2: È più tortora.
1: Tortora, bravo. Ma c'è un altro... La, com'è che si chiama quella lì? La
0: colomba?
1: No, la lupupa.
0: Mai vista una in vita mia.
2: Lupupa. Non hai mai visto un lupupa?
0: No.
2: Ehi, lupupa.
1: Cioè, viva. Lupupa, vieni qui. Cioè, non hai mai detto in vita tua.
0: Pronto.
3: Ciao ragazzi, stamattina a Casorezzo, ore 6. Sì. Sentite.
0: Sì. Tromba d'aria.
1: Con la posta. Uno però è
2: ma più un viaggio interspaziale.
1: Sì, è finito. Con un caffè, tra l'altro salito dalla moca.
0: Sì, un pochino. Allora, i vostri suoni, i suoni meglio del meteo che fa dalle vostre parti al 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano in mano. Devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio:
14: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
14: Peugeot 208 da 17.990,
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
14: Jeep Avenger benzina da 19.990.
13: Info su denicar.it.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
17: Ma abbiamo dei messaggi da sentire, forse uno?
18: Ma mettiamo.
17: Lo mettiamo questo? Vediamo un po' chi c'è.
19: Era un cuculo.
17: Era un cuculo.
20: Eh no, quello è diverso.
17: Com'è che era qualcuno? Sul nido del cuculo. Volò, è certo, che deve fare.
20: Cioè, stai parlando di uno dei film più belli, non si ricorda.

0: Oh, ma ragazzi, ma siamo arrivati in fondo con Trinacri e Alexandra Stan su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, venerdì. Allora, settimana diversa quella che arriverà con la prossima, perché Fantini sarà in vacanza. Vergognati.
1: Sì,
0: Anzi, mi pare che ci sia anche un messaggio da sentire a questo proposito.
1: Perché?
0: Pronto,
1: no,
0: pronto.
1: Abbiamo finito,
0: pronto.
2: Ti auguriamo noi belli svegli buona vacanza, vedi di tornare presto, perché il tuo socio poi senza di te si sente che non dà il 100%. Un abbraccio, un saluto, ciao.
1: Fa il tigro Sironi quando non ci sono.
0: Ma non è vero.
1: L'ultima volta che sono partito per il mare sono stato via 2 mesi e mezzo, ragazzi. Vedete voi.
0: È stata una vacanza diversa quella lì.
1: Ma è bella, appagante, ricca alimentarmente soprattutto.
0: Sì, ricca di calorie. Va bene, arriva Olga per il resto della mattinata. Ci sentiamo nel weekend con il meglio di Belli Svegli. Intanto grazie a Marco in redazione.
3: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
3: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
3: Grazie al mitico Fabri.
0: Ci sentiamo lunedì dalle 6 con QBS Quasi Belli Svegli e poi si torna.

sono le 10:03 minuti. Di un bellissimo venerdì 17 luglio, quindi buone vacanze a Omar, buone vacanze anche prossime alle partenze. Devo ancora capire un po' qui con i belli svegli come siamo messi nel mese di agosto, perché mi sa che ciao ciao arrivederci per il nostro Fabrizio, che se ne andrà mesi e mesi nelle sue magioni sparsi per il mondo, tra mare, montagna, collina e non solo, indagherò. Detto questo, buongiorno, continuiamo questa bella mattinata a ritmo di musica con me Olga, con le nostre hit, con lo spazio che avremo dedicato agli uomini straordinari, le imprese maschili. La novità da cui partiamo è il nuovo disco di Joel Corry.

novità di Joey Corry ci permette di darvi un bel buongiorno e continuare questa mattinata. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È venerdì, ragazzi. Il venerdì porta con sé una leggerezza diversa. Io devo dire che sono in splendida forma emotiva, quindi spero di trasmettervi questa energia, insomma, e questo entusiasmo. Tra poco viaggeremo nel tempo, rivivendo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Nel nostro viaggio subito c'è Lady Gaga, Just Dance.

C'è Felicia su Disco Radio con My System, lei ha presentato la Svezia proprio all'Eurovision Song Contest con questa hit. Felicia è il suo nome d'arte, corrisponde anche al suo vero nome. Penso sempre alla sua famiglia, ai suoi genitori che le hanno dato comunque un nome portatore di belle vibrazioni. Cioè, se ogni nome è un destino, Felicia è decisamente un'ottima scelta per un nome.

0: 2.
1: Dove si va in vacanza?
2: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
1: E poi in viaggio?
2: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
1: Riposo vero?
2: Fatica zero.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
6: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora...

0: vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
0: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Auguri Goldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Disco Radio.
15: Buon venerdì, meravigliosi esemplari di maschi e femmine italiane. Su Disco Radio con me Olga c'è la danza storica. Il 1994 ritorna con questa Take Away the Color.
16: Rhythmic History.

Disco Radio, 10:23 minuti di questo venerdì estivo, fresco, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, questo è Michiko, forse è più DJ Goja che DJ Goja, ecco Olga, sì, direi di sì. Andiamo in vacanza, andiamo nei vostri viaggi, ognuno di noi ha il diritto e il dovere di passare le vacanze come meglio gli pare e piace, è sacrosanto. Però ci sono delle cose che in vacanza non andrebbero fatte, ci sono cose che non facciamo, ci sono cose che ci disturbano, condividiamo questo. Quindi non dico la vacanza perfetta, ma cosa non bisognerebbe fare secondo voi in estate? O cosa non farete in questo viaggio? Al 393 800 3000.

0: Tutto Radio, nel nostro venerdì mattina, anche questa Good All Days alle 10:29 minuti. Anche Fabrizio Gaias c'è. Ciao Fabri.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato, come il mio amico Thomas, che saluto, un ballerino. Ciao Thomas, un po' che non ci si vede. Ricordi quando Fabri lavorava nel weekend?
1: Sì, certo.
0: Ai tempi avevo tanto tempo libero in settimana, andavo spesso in palestra e Thomas era sempre presente con me ad allenarsi, mi fa ballerino così, quindi ci si vedeva molto frequentemente.
1: Va bene,
0: andiamo
1: molto
0: nei viaggi, andiamo in vacanza. Cosa non bisognerebbe fare in vacanza? Cosa non fai tu in vacanza?
1: No, no, io faccio più o meno quello che faccio sempre. Bisognerebbe cercare di staccare un po' di più dal lavoro, dalle tematiche che tutti i giorni ci attanagliano.
0: Per esempio anche non cedere allo shopping compulsivo, obbligando chi ci accompagna a stare nei negozi, souvenir di cose, costa andare, che noia, sì, basta, almeno lì.
1: Anche quelle vacanze,
0: Non lo so, in realtà ci si porta le stesse paranoie anche lì. Senti, cosa non fate voi in vacanza o cosa non bisognerebbe fare al 393 800 3000?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Per noi su Disco Radio è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dal maltempo delle ultime ore, con temporali e grandinate violente. Ha colpito l'Interland di Milano con Pieve Emanuele e Rozzano. In Brianza, danni a Desio, Meda, Cesano Maderno, Barlassina, Besana. Un albero è caduto su un'auto in transito all'Esmo. E poi nel Bresciano, con tetti danneggiati e crolla una gru a Gardone. Una lite stradale, poi l'aggressione con un coltello. Un pedone di 80 anni ha perso la vita colpito da un automobilista che è stato rintracciato all'alba. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri a Collegno. Poco prima delle 6 a fuoco la terrazza di un appartamento in corso Vittorio Emanuele, di fianco alla Rinascente di Milano, sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di un condizionatore. Una grossa truffa alle assicurazioni scoperta a Torino con falsi incidenti stradali e referti medici creati ad hoc. Il valore complessivo di questa truffa è superiore a 200.000 euro, sono 4 le misure cautelari. Il caso Roggero in chiusura. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato un'istruttoria sulla grazia per il gioielliere di Grinzane Cavour, ma Sergio Mattarella lo ha richiamato. Questa facoltà è riservata dalla Costituzione esclusivamente al capo dello Stato. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
3: this? Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Bicolungo.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: In vacanza o cose da non fare in vacanza, ecco, From Disco to Disco 4 hit

0: loro Magic Box su Disco Radio. Come Olga abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate, con noi anche questa I Few, 10:46 minuti. E dai, abbiamo bisogno di staccare il più possibile in vacanza la spina, rilassarci. Poi uno di noi ha sicuramente il suo concetto di rilassamento, ha i suoi bisogni, per carità, c'è chi ama muoversi, fare disfare, chi invece mollatemi tutti quanti, voglio starmene il più tranquillo il più possibile. Comunque che abbiamo le 10 cose da non fare in vacanza, dei consigli, delle indicazioni. 1. Non abusare dell'intelligenza artificiale per pianificarsi il viaggio, può dare delle indicazioni ma poi meglio fare da sé bilanciando più cose. 2. Non inseguire i luoghi virali affollando gli stessi posti, creando code interminabili e prezzi gonfiati. 3. Ricordarsi del digital detox. Ragazzi, abbiamo bisogno di mollare sotto telefono tutti quanti, almeno per un po', almeno sotto l'ombrellone. 4. Non improvvisarti atleta estremo, dal trekking estremo in montagna alla sessione intensiva di paddle alle 2 del pomeriggio, vale tutto. Non ignorare anche lì l'impatto ambientale che abbiamo sempre, attenzione perché l'ambiente ha bisogno di noi, non è una moda, è un dovere evitare comportamenti che danneggiano l'ambiente, portare via sabbia, conchiglie, solite cose che però vi ricorderò sicuramente una mattina in modo più intenso. 6. Non sottovalutare la sicurezza alimentare, specie nelle mete esotiche, per esempio bere solo la famosa acqua confezionata, ma anche nei villaggi, attenzione ai buffet all'aperto con sto caldo, ragazzi, il cibo lasciato troppo a lungo sotto il sole nei villaggi vacanze non è sempre molto sicuro. 7. Non fare le stesse cose di sempre. E dai, usciamo un po' dal nostro comfort in un senso o nell'altro. 4. Non fare il dittatore del gruppo, magari conosce bene il posto, però se si viaggia in compagnia lasciare spazio anche agli altri. 2. Non subire troppo le scelte altrui, anche in coppia. C'è sempre quello un pochino più sottone che sottostà a quello che non gli piace fare, tutto ci sta, ma è vacanza anche per noi. 10. Non cedere allo shopping compulsivo. Almeno lì, ragazzi, un po' di lentezza. E poi, queste sono un po' le 10 indicazioni, magari qualcosa di carino ci tirate fuori. Cosa non fare in vacanza secondo voi? Lo leggiamo e ascoltiamo tra poco. Ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Auto Rigoldi Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young. Tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Auto Rigoldi Volkswagen Milano. Sedi e orari su autorigoldi.it. Auto Rigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
3: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
2: EMC,
3: SUV, van e fuoristrada.
2: Photon,
3: i solidi pick-up.
2: Maxus,
3: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
2: Shangan,
3: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
4: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAIG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
8: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
9: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
10: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
13: Il 18 e 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
14: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
15: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
14: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisnew.com.
16: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
17: Cosa non bisognerebbe fare in vacanza, cosa non farete in vacanza? Mi piace la risposta di Cristian, che è in sintesi correre, cioè andare un po' più lentamente, godersi il tempo.

0: Moving to the Sun, Hugel, Imel Angel, Ultra Rate. Parliamo di vacanze, cose che non bisognerebbe fare nei viaggi.
1: Ciao, dunque in vacanza non si dovrebbero fare i lavori domestici, ad esempio cucinare, lavare i piatti, queste robe qua, insomma, ordinarie, solite, insomma, della città di tutto l'anno, ecco.
0: Sì.
1: Io ho la fortuna spesso di andare in alberghi, per cui, ecco, sono già a posto, così, ecco, mi rilasso.
0: Direi
1: ciao,
0: di sì.
1: Io sono Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, è vero, tanti però magari ovviamente io stessa quando vado in vacanza non è che esco a pranzo o a cena, sempre mezzogiorno mi cucino qualcosa e poi via. Pochi secondi alle 11. E devo dire che questo non mi pesa, però spesso in vacanza per ridurre un po' le spese ti affitti l'appartamento, ti affitti una casa, ti affitti quattro stanze e solitamente c'è qualcuno che per la famiglia cucina, rassetta, sistema. E lì donne, spezzo una lancia per noi perché spesso siamo noi a fare tutto sto lavoro pure in vacanza. Invece bisogna delegare all'interno della coppia, sempre, comunque, dovunque, anche i figli, renderli più autonomi sti ragazzi. Peggy Gou, la novità è questa che ascoltiamo.

0: sensibilità a questi suoni, a questa voce. Woman, Peggy Goo and Everstar. Ci piace, ci piace. 11:03, buon venerdì, ben ritrovati. Cose da non fare in vacanza, cose da non fare nei viaggi. Il messaggio di Leo è doveroso, direi.
1: Ciao giovane e buongiorno, community di Disco Radio. Leo da
0: giovane.
1: Torino. In vacanza non si dovrebbe fare la dieta, mai, cioè è anticostituzionale. In vacanza si gira, poi se no vai giro anche per l'Italia, cioè ragazzi, dove ti giri, giri, mangi. Ciao bella gente.
0: Ciao Leo, verissimo, così come anche sfondarsi, cioè stiamo nei limiti ragazzi, no? A volte veramente, cioè col cibo sfondiamo la barriera del suono, che vacanza, però godiamoci tutto, anima, beautiful adesso.

0: su Disco Radio nel nostro viaggio. Buon lavoro. Tra l'altro ne approfitto per salutare anche chi ci ascolta tramite app, anche chi sta partendo per la vacanza, anche chi sta partendo per il weekend, anche chi già è nel suo viaggio estivo meraviglioso e ci ascolta appunto da posti fantastici. C'è Meet Me in the Dark, perché bello. Cioè, normalmente ci ascolti quando sei al lavoro, quando sei in viaggio, a un certo punto ci ritroviamo con voi in spiaggia, sotto l'ombrellone, in relax, poi oggi è una giornata fresca un po' in tutta Italia, quindi insomma la giornata è particolarmente godibile. Il 1997 sta per tornare nell'appuntamento che tanto adoriamo, i Rhythmic History.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid. Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
19: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
0: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Discoradio! Benvenuti su Discoradio, buon venerdì, che giornata pazzesca ci aspetta. Subito riviviamo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Lo so, sono ottimista di natura io. Paradiso dal 97, c'è Vamos alla discoteca.

Khalid con Davin Tumi su Disco Radio alle 11:22 minuti. Abbiamo lo spazio tra poco dedicato agli uomini straordinari e anche alle imprese maschili. Sì, ho dei saluti da fare. Tra poco li facciamo. Intanto sono sicura che vi piacerà il protagonista giovanissimo di oggi. Giovanissimo, giovanissimo, giovanissimo. Jaden Bonsen e David Guetta. Abbiamo anche Upside Down. This is a new life.

0: Radio, Satisfy, su Disco Radio c'è con Calvin Harris e con Jessie, tra le nostre hit più ritmate della città. Buon viaggio. Chissà se Calvin Harris da piccolo aveva il desiderio di diventare un grande producer e un grande DJ. Ma non lo so, magari un giorno lo scopriremo, perché parliamo di questo, di sogni che avevamo da bambini, forse pochi, forse tanti. Ci dite un sogno che avevate e se lo avete poi realizzato, magari qualcosa che ancora avete lì dentro di voi. 393 800 3000, perché il protagonista di oggi dello spazio dedicato alle imprese maschili è un bambino di 10 anni che ha realizzato il suo bellissimo sogno.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Subito su Disco Radio per noi è arrivata anche Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia e ben ritrovata.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Maltempo e grandinate colpito l'Interland di Milano, danni soprattutto in Brianza, nel Bresciano tetti danneggiati, crollata una gru a Gardone. Riunione della cabina di regia del Ministero della Salute, tra le città bollino rosso per il caldo oggi anche Milano, Torino, Brescia, Bologna, Perugia. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio, Bergamo, portata d'urgenza all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Verranno donati gli organi. Tentato omicidio a Cinisello Balsamo, rapina pluriaggravata, ricettazione e porto illegale di armi, arrestati un 36enne e un 38enne. Inchieste sull'urbanistica, presidio davanti al Tribunale di Milano del Comitato Famiglie Sospese, partecipano anche imprese e associazioni di categoria per denunciare il blocco dei lavori. Calcio amichevoli estive, domani in campo Atalanta-Bologna, la Juve a casa del Basilea, al Monza con la Provercelli, l'Inter in ritiro in Germania, il Milan a Milanello, il Como a Mozzate. Le accuse del presidente USA Donald Trump nel suo discorso alla nazione, sistemi elettorali a rischio brogli, la Cina ha rubato dei dati, è tutto per le news. Sulla grazia a Mario Roggero, ascoltiamo Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: C'è una sgrammaticatura evidente nelle richieste di grazia per il gioielliere Roggero, condannato 48 ore fa dalla Cassazione, in ultima istanza è la terza condanna, dopo il primo e il secondo grado, per l'uccisione di due rapinatori che erano appena usciti dalla sua gioielleria con la refurtiva. La sgrammaticatura è dovuta proprio al fatto che la sentenza definitiva è di 48 ore fa e ancora non se ne conoscono le motivazioni. Come si fa a chiedere la grazia senza sapere perché una persona è stata condannata in via definitiva? Non si capisce proprio. E del resto la questione è molto scivolosa. Mentre è difficile non stare dalla parte di chi subisce un tentativo di rapina così pesante, ma non dal punto di vista della refurtiva, dal punto di vista del fatto che erano state minacciate pistole in mano moglie e figlia del gioielliere.

al di là che non si può non solidarizzare con chi deve scontare una condanna di quasi 15 anni entrando in carcere a 72 anni. Vuol dire morire in carcere, letteralmente. Però bisogna anche vedere quali sono le porte e i confini e i muri invalicabili del diritto. Era quella legittima difesa? Rincorrere i rapinatori? Sparare da distanza ravvicinata mentre erano già in auto e stavano per fuggire? Andare a colpire ancora chi tentava, già ferito, di fuggire?

0: marciapiedi? Sono domande che è lecito porsi, che è necessario porsi. Anche perché, ripeto, il diritto è una cosa, poi la pietà e anche eventualmente la grazia sono un'altra. Ma ogni cosa ha il suo luogo e il suo tempo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Buon venerdì, un sogno che avevate da bambini e se l'avete o no realizzato poi, from disco to

0: Disco Radio, ben ritrovati con me Olga From Disco To Disco. Ci ha fatto ascoltare anche questa Sad Girls. Ma ora è venerdì e il protagonista dello spazio riservato alle imprese maschili e agli uomini straordinari è un giovanissimo che per il suo 10° compleanno aveva chiesto un regalo molto speciale. Si chiama Leonardo, Leonardo Calandri, e aveva chiesto ai genitori appassionati di montagna: io per i miei 10 anni vorrei salire sulla cima del Monviso, come già avete fatto voi. E questa cosa l'ho veramente fatta, perché domenica Leonardo è salito sul Re di Pietra, così è chiamata questa meravigliosa montagna. Lo ha accompagnato una guida alpina esperta e anche la mamma. Sono partiti alle 5 del mattino e dopo 5 ore e 20 minuti di camminata sono arrivati in vetta. Nel mentre lui non si è mai lamentato, non ha avuto momenti di crisi, comunque insomma non è facile, c'è una bella salita impegnativa. Chiedeva solo quanto mancasse alla vetta mentre salivano, con quella curiosità che solo i bambini hanno. E una volta arrivato su era estasiato, come sono estasiate le persone quando raggiungono insomma un sogno, no? I genitori quella montagna l'avevano già c'erano già saliti in varie occasioni, quindi conoscevano le difficoltà, ma anziché liquidare il suo desiderio con "ma sì dai, vedremo più avanti", hanno preparato Leonardo al suo sogno. Leonardo domenica quindi ha realizzato il suo sogno di salire sul Monviso. 10 anni, ragazzi, insomma, che bella età. Questa esperienza sicuramente gli avrà dato forza, fiducia e anche, io credo, dei ricordi indimenticabili. Cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni, solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta. E visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito, che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
4: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
5: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990,
10: Peugeot 208 da 17.990,
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
16: Ora, un sogno che avevate da bambino, poi ci interessa sapere se l'avete o no realizzato questo sogno. C'è tempo, è vero, però insomma magari

Disco radio, la hit di Madonna e Sabrina Carpenter. Quindi la domanda è: un sogno che avevate da bambini e che avete realizzato o che non avete realizzato? Questo è il punto. Tanti di noi fanno un lavoro che sognavano di fare e questa cosa sicuramente lascia una bellezza nel cuore, a distanza anche di tanti anni. Tanti altri avrebbero voluto magari fare un lavoro diverso, allineato alla loro passione più grande. Magari uno ama cantare, vorrebbe fare il cantante. Poi ragazzi, è un esempio, il messaggio di Massimo da Milano dice: guarda, io il mio sogno era correre in moto da giovane, non ci sono riuscito, cioè la passione è rimasta, mi sono comprato 35 moto, ma immagino che la tua passione fosse quella di vivere, cioè lavorare diventando un professionista, insomma, delle moto. È mezzogiorno. Disco Radio. Il Valentino Rossi Massimo. Ecco, una roba del genere. Poi comunque le passioni rimangono e portano tanta gioia a prescindere. Tant'è che su Disco Radio ci ritroviamo, perché nello spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari, questo giovane uomo, questo bambino di 10 anni, aveva espresso il desiderio: a 10 anni mi piacerebbe salire sul Mount Viso, che non è poco, sono più di 3000 metri. Di fatto con la mamma c'è salito con una guida esperta, insomma una bella salita faticosa, e quando è arrivato in cima era tutto estasiato, come lo è, insomma, l'espressione di chi realizza un sogno. La novità è questa, Ocean Out.

Titi Jubel sono un duo che fa musica dance pop, sono svedesi. Risultato è questa Ocean House, quindi una casa con vista oceano, casa con vista mare, che il 17 luglio è qui. Insomma, l'invito di Jubel è un invito molto interessante che potremo anche accogliere, perché no? Intanto la pausa pranzo ci aspetta. Ben ritrovati, buongiorno, vi accompagniamo come sempre nel ritmo di musica con la giusta energia. Io sono Olga, vi accompagno fino alle 13. Rhythmic History, tra poco riviveremo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Subito c'è Light It Up.

0: su Disco Radio, la hit di Robin Schulz, il DJ tedesco che ci propone questa Better Times a mezzogiorno e 9 minuti. Vi do qualche appuntamento live di Robin Schulz, sarà soprattutto in Spagna nel mese di agosto, il 12 agosto a Barcellona, magari siete da quelle parti, e poi sarà a Ibiza un po' per tutto il mese, anche a settembre, con varie date insomma sparse per i principali locali dell'isola. Il 2001, come lo vedete, il 2001 è un anno in cui che ha sfornato delle grandi hit che hanno fatto la storia della dance. Una di queste hit tra poco tornerà qui su Disco Radio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Hambù, mi piaci tu.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
9: Di non dire irripetibile!
8: E soprattutto di non dire incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
9: Incredibile!
8: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
11: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
16: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare!
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
21: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
22: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
21: Brum Brum?
22: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
21: Wow, allora vado da Brum Brum.
22: Brum Brum, miglior prezzo garantito. Sempre
1: Disco Radio.
0: Eccoci qua, Ritmi che Stone ritorna tutte le sere dalle 21 per un'ora. C'è un bel viaggio serale che ci aspetta. E tutte le ore con questa sorta di pillola. Dal 2001 ascoltiamo Shine On Me.

20 minuti La Testa Gira con Fred De Palma, con Anitta e con Amy Schill. Fred De Palma ed Amy Schill hanno scritto questa hit e questo insomma è il risultato. La testa può girare perché? Perché magari soffre un po' di pressione bassa? In quei casi è consigliato sdraiarsi e sollevare le gambe o fare dei movimenti lenti, cioè evitare di tirare su bruscamente la testa, perché in quel caso appunto si abbassa e poi bere molta acqua. Basta, mi fermo qua. Cioè, vi do anche i consigli per la pressione bassa, capite quanto bene vi voglio? E ben ritrovati, buongiorno, salutiamo chi fosse andato ieri sera alla super festa di Inveruno con il nostro disco Radio Party. Avete ballato, vi siete divertiti, sicuramente la questione sì, c'è un disco Radio Party che si avvicina e tra poco vi darò tutte le indicazioni. Già questo weekend, già domani, già sabato sera, intanto ci godiamo questa Stay. You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

0: Avete capito, Mollella, Nick Peloso con Joanna qui su Disco Radio tra le nostre hit, ci godiamo anche questa. Ne approfitto per mandarvi un abbraccio grande a voi che state pranzando con noi, ovviamente, e invitarvi domani sera al nostro Disco Radio Party, che torna a Canneto Pavese, tra i suggestivi colli dell'Oltrepò, posti meravigliosi, insomma. Una serata incredibile, vi aspettiamo al Parco delle Feste di Canneto Pavese, Pavia, domani dalle 22, con il Disco Radio Party al completo. Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Arriva il From Disco to Disco, 4 hit per questo venerdì. Partiamo con Alesso, gli One Republic.

0: Radio, James Spoon, nel From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate senza interruzioni, con noi che questa Right in the Night. Mezzogiorno e 44 minuti. Devo dire che l'estate si riempie sempre di più in tutta l'Italia, in tutto il nostro paese, in posti meravigliosi in cui godersi un film, i famosi cinema all'aperto. Milano offre tanto, quando si parla di cinema all'aperto a Milano, Ariantè è un classico, è una storica rassegna milanese che porta il grande schermo in alcune delle location più belle della città. Ce ne sono tre per esempio quest'anno: Palazzo Reale, quindi siamo accanto al Duomo, mica male, la Fabbrica del Vapore di Milano, sempre bellissima, e poi c'è il Chiostro dell'Incoronata. Devo dire che godersi un paio d'ore in questo chiostro è un'esperienza che andrebbe fatta comunque, a prescindere poi dai film e dal fatto che c'è questa cosa del film, del cinema all'aperto. Questo piccolo quadrante calmo alle spalle del Corso Garibaldi è un'oasi straordinaria. Infatti, per rispettare il silenzio, il cinema è in cuffia, rigorosamente in cuffia. La programmazione alterna tanti tipi di film diversi, grandi classici, film d'autore, film premiati, film nuovi, cioè avete davvero l'imbarazzo della scelta. Anche Torino offre tanto, tra le tante proposte abbiamo scelto il Castello di Miradolo. Si chiama Cinema nel Parco, è una rassegna estiva che trasforma il cinema all'aperto in questa esperienza immersiva tra natura, condivisione e anche tecnologia, perché comunque c'è tutto un sistema tecnologico che permette di godersi il film. 7 maxi schermi nel cuore del prato storico, cuffie e questo paesaggio del parco che diventa parte integrante un po' della visione. Fino al 7 agosto, ogni venerdì dalle 21.30, il prato centrale ospita questa arena dove godersi dei film meravigliosi. Queste alcune idee per le vostre serate estive. Cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resi Car Store ha la soluzione. Auto usate e selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resi Car Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta e visita subito i Resi Car Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te sul sito, che è grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro, Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
7: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
8: Ambù, mi piaci tu!
9: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
10: Ciao Marta, questo è il momento giusto! Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
9: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento!
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisendiu.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Benvenuti su Disco Radio, ben ritrovati.

0: Libra, stavo pensando a te dal 2017 a oggi su Disco Radio. Tra l'altro lui è molto riservato sulla sua vita privata, non è sposato, questo no, non ha figli, però non sappiamo se è impegnato, se non è impegnato, a chi fosse dedicata questa hit. Donne, uomini, ci salutiamo qua, nel senso che è arrivato l'ora dei saluti, vi lascio in ottima compagnia perché è arrivato il nostro Don. Non ci sentiremo questo weekend, quindi ci ritroveremo lunedì mattina dalle 10 per il nostro appuntamento. Grazie per la vostra compagnia, vi voglio bene, vi auguro un weekend strepitoso e ora l'energia continua.
1: E sono arrivate le 13. Allora buon Melerdon, Disco Radio Lovers, è iniziata qui la nostra family, peraltro oggi è venerdì 17, quindi giro di scaramanzia, o no, se avete voglia di farvi una grattatina fatelo pure, ma vi ricordo che Don Cash, cioè io, sono nato venerdì 17 settembre alle 13, quindi quando passo io il gatto nero si tocca e ho imparato a non credere alla scaramanzia, perché queste cose ti arrivano addosso solamente se ci credi, e ora che ci crediate o meno inizia il Weekend Don e iniziamo con una novità. Questa volta abbiamo chiamato in casa Justin insieme alla voce di Sam Harper e si chiama Just a Little.

0: ovviamente. Ciao, dai!
1: Quanto mi piace questo entusiasmo, mantenetelo. Oggi è venerdì. Allora, ragazzi, continuiamo con la musica insieme allo zio Don Cash e Disco Radio Lovers al 393 800 3000. E arrivano Zerberi ora. Se non è amore questo, If It's Not Love.

0: campione epico ripreso da Dua Lipa. In questo caso il remix è fatto da DJ Dark e Mental. E allora ragazzi, proviamo a sentire chi saluta.
1: Signore e signori, sì, ecco a voi Don Cash.
0: Sì, grazie, buongiorno, chi è con me?
2: Ciao Don.
0: Salve, benvenuto in studio.
1: Ciao Don Cash, sono Andasono.
0: Ciao Andre da Saronno. Buon venerdì Don, al 393 800 3000, se balli con noi, fatti sentire.
3: E adesso è arrivato il Dark World.

0: for this.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
10: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto! Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
12: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
16: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it.
17: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
18: Disco Radio. Posso asserire che siete tutto ciò che voglio, Disco Radio Lovers. Anzi, all I really want is Disco Radio. Avete già capito, è il momento di allacciare la cintura di sicurezza. Affidatevi dello zio Don Cash. Vogliamo al 99 gli Eiffel che remixano Kim Lucas.
19: Rhythmic History.

0: Serata di Ian Carey, Keeper Rising. Sentiamo risorgere e risplendere le voci dei nostri ascoltatori al 393-800-3000. Buon venerdì 17.
1: Radio da casa mia, sì, da Marocco,
0: dal Marocco,
1: da Casablanca. Sono Giuseppe, grazie a tutti. Don Cash.
0: Che bello, ragazzi, sentire che il mio nome è detto con un altro accento mi piace tantissimo. Ballo con Disco Radio da dove o da quando? Al 393-800-3000. Che li picchia?

0: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
1: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: È venerdì, è estate, ragazzi, che cosa fa estate se non un bel giro?

0: vicino, Come to Closure di Odie Haile, in chiusura del, anzi in closure delle 4 senza interruzione. Prima Relation di Erika, che peraltro compagna di vita del nostro amico e mio fratellino DJ Ross. Flamenco Paranoia, Samurai J, pillolina di Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola. Peraltro domani sera c'è il nuovo episodio, sempre qui su Disco Radio con Don Cash. E un altro Don in apertura delle 4, Don Omar con Lucenzo e la sua Danza Kuduro. E sentiamo i nostri ascoltatori, duri come sono, da quanto tempo ballano con noi e da dove. Ciao, chi è con me?
1: Ciao Disco Radio. Ciao, bravo. Sempre si balla sul furgone, dai.
0: Si lavora allora, un abbraccio. Ciao, ai lavoratori. Don. Ciao.
1: Greg.
0: Ciao Greg. Da?
2: Alessio.
0: Ciao Alessio.
3: Elia.
1: Noi balliamo da Cuneo.
0: Ciao, ciao amici di Cuneo, che bella questa famiglia, mi piacciono le vostre voci. Ancora, sentiamo chi balla oggi. Pomero Don.
4: Ciao Don.
0: Salve.
4: Ascolto di Disco Radio dalla macchina dopo una giornata di lavoro, finalmente. Oh. Giuseppe da Cesano.
0: Ciao Giuseppe.
5: Disco Radio che avevo 14 anni, ne ho 40. Mi ricorda sabato pomeriggio la DDT Compilation con Marco Ravelli.
0: Hai capito? Già, era proprio l'inizio.
5: Ciao ragazzi!
0: Praticamente lo studio Z, la prima formazione con Matteo Ebis e Domunani.
6: Ciao! Da Marco di Biella.
0: Biella.
6: Tra un po' viene giù il diluvio universale qua.
7: Ciao Don, ciao. Io sono 41 anni che ascolto Disco Radio.
0: Ma che patati, ma che belli che siete. Continuate così al 393-800-3000.
8: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
9: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Moca Auto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super: da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
13: E riprendiamo la strada insieme in questo venerdì 17, ragazzi, via l'angolo della scaramanzia. La nostra amica Giuliana dice: donna, io mai stata scaramantica, però gatti neri e specchi rotti mi hanno sempre fatto una certa impressione. My sister.

0: Sono le 14. Disco. E poi ragazzi, le 14 di venerdì con Don Cash.
1: Adesso è arrivato Don. Adesso sono le 2.
2: Sono
1: Benny
2: le 2.
1: Ciao Don, ciao a tutti.
0: Ciao Benny, le 2. È il momento di partire con la novità.

0: Dance Area in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. Chi sta ballando?
1: Sono Edoardo da Borgo Manero.
0: Ciao Edoardo da Borgo Manero, e ancora?
2: Ciao Don, sono Mauro da Ivrea.
0: Chi balla con noi si fa sentire al 393 800 3000. E adesso, Where the Lights Are Low.

0: impazziti per l'amore ma anche per i soldi, la coppia dei Carter, Jay-Z insieme alla sua signora, la signora Beyoncé. Allora proviamo a sentire qualcuno, chi balla quest'oggi?
1: Ciao, sono Katia da Villarboi, provincia Vercelli.
0: Ciao Katia.
2: Sono Alessandra
0: D'Alesmo. E ancora chi balla?
3: Ciao Don, Paolo da Garbagnate.
0: Buon venerdone, benvenuti in famiglia.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
9: Di non dire irripetibile!
8: E soprattutto di non dire incredibile!
10: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
9: Incredibile!
8: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano. Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Ciao Sara.
12: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
12: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
16: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
15: Brum Brum?
16: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
15: Wow, allora vado da Brum Brum.
16: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
17: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Oh, hai cambiato auto?
16: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
16: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
18: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltre Po vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
19: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
20: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
19: EM
1: SUV.
21: SUV Vane Fuoristrada.
1: Photon.
21: I solidi pick-up.
1: Maxus.
21: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
1: Shangan.
21: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Si spinge, si torna indietro nel tempo sugli ali della musica. Questa volta, ragazzi, un anno prima del 90, il 1989. È l'inizio della musica tecnica, tecnologica, di quella fatta con i sintetizzatori. Parliamo dei Technotronic Philly, Pump Up the Jam.
22: Rhythmic History.

0: Mi vieni qui, ed è iniziato il venerdì con la family. È tutto bene, il movimento lento. Con Don Cash, come dici, questo è intrattenimento. Quando intrattengo io non mento. È la vita che va via colpendo, poi va via colpendo. Io che sono qui, che non mi vendo, che sono specialista dai tempi della Nintendo. E sentiamo in questo venerdì chi balla con noi sulle note di Michiko. Ragazzi, vedete, il freestyle mi è scappato, sono Don Cash.
1: Chica. Ciao Don.
0: Ciao.
1: Un bacio e un saluto.
0: Sì?
1: Da provincia di Asti, paese si chiama Roatto.
0: Roatto.
1: Ciao.
0: Ciao, un bacione a te e a tutti gli amici che ballano dalla provincia di Asti. Buon venerdì.

0: Italia e sentiamo chi balla con noi oggi. Da quanto tempo?
1: Davidino, Ramoscello, sì. Da Como.
0: Da Como, salve.
1: Sono in casa.
0: Sì.
1: Dai, dai, dai, dai! Fuego, calor!
0: C'è dell'entusiasmo! Mi piace così, ragazzi. L'entusiasmo tenetelo, tipico del venerdì con i Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash.
2: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: E si vola e si avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica grazie alle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. La prima, Axwell e Bon, Whenever Turns You On.
7: Disco

0: 883 con sei un mito, che poi peraltro potrebbe essere anche una pillola di rap and drop, perché era già poroppopabile, la cassa dritta c'era, il rap e il pop comunque ai tempi erano separati da poco, e quindi ci sta che potrebbe essere una pillolina di rap and drop stile anni 90. Era il 93, prima tra le quattro senza interruzione con Don Cash su Disco Radio, Provide For You di Mazzassari, Lily One and the Preach con Prayer in Sea, la versione remix di Robin Schulz, e in apertura la nuova produzione di Axwell e Bon, Whatever Stars You On. E come ti giri, Whatever Stars You On, su Disco Radio ci si diverte. Buon venerdì 17, ragazzi, non fate gli scaramantici, sentiamo i vostri progetti, chi balla con noi, che fate, dove fate, non nate, un fiorino.
1: Ciao, ciao. Io ho 20 anni che ti ascolto, ma sai cosa è la cosa bella?
0: No.
1: Che continuo a ascoltarti e ti ascolterò sempre, perché siete fantastici.
0: Ragazzi, sei da Brescia. Ciao, ciao agli amici di Brescia,
2: ragazzi,
0: grazie.
2: Ogni sì. volta che sento Nina con I'm so excited,
0: mi ha sentito prima,
2: mi scendono le lacrime.
0: I'm so excited and I just can't. Vai, Disco Radio Lovers, chi balla?
3: Ciao, sono Salve. Sonia dalla provincia di Lecco.
0: Ciao Sonia,
3: io vi ascolto da quando ho 16 anni, la belletta di 23 anni fa. E ovviamente non passava domenica pomeriggio senza venire allo studio Z.
0: Ma brava,
3: spettacolo.
0: Ma brava.
3: Aiuto.
0: Ma brava.
3: Sto diventando vecchia.
0: No,
3: ciao, ciao.
0: No, stai diventando diversamente giovane per sempre, perché la musica nel cuore non invecchia mai, ricordati.
4: Ciao Mattedon. Un abbraccio a Florica D'Alissone.
0: Ciao Florica D'Alissone, un bacione a voi.
5: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: E fidati di noi, ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Vieni anche tu da Autorigoldi Volkswagen Milano. La tua prima Volkswagen e la nuova Polo Young possono essere tue da 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La tua nuova era Volkswagen inizia qui, da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi e orari le trovi qui, autorigoldi.it, perché Autorigoldi è a Milano dal 1906.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
15: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
16: Hey.
15: E questa è la mia hit, I Can't Wait, featuring Chiesa. Bacio.

0: sono le 15. E allora inizia qui la terza ora, il Don't Stop the Party. Sapete già come funziona? In console mi raggiungono Matteo Ebbis e Domunari. C'è ancora Don Cash al microfono, ma ci siete voi. Voi che ballate, vi fate sentire tutto il giorno, tutti i giorni al 393-800-3000. Anzi, da dove, da quando balli con noi e progetti del weekend.
1: Don Giussi da Milano.
0: Ciao Giussi da Milano, e ancora chi c'è?
2: Ciao Don, dalla piscina, Simone da Saronno, che ti ascolta sempre.
0: Yeah, c'è la novità.

0: chiama Where Life, Fisher Florence Armani, casa di scala di quello Zio Don Cash. È venerdì, progetti del
1: ciao,
0: weekend.
1: Don.
0: Ciao.
1: Mamma Olena,
2: figlia Giuliana.
1: Un saluto da Novara.
2: Buon weekend.
0: Ma che meraviglia che siete, buon weekend a voi. E ancora fatemi salutare la nostra amica Loredana che ci ascolta da Muggio. E ancora Eugenio il camionista, tutti i giorni connesso con noi.
3: Disco Radio. Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di parole e musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo. Conviene per davvero.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
2: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare. Fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
20: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
3: Disco Radio.
0: Quante volte vi dico allacciate la cintura di sicurezza, perché si fa su e giù, avanti e indietro nel tempo sulle ali della musica. Ma su e giù si traduce con up and down. Don't you fall in love with me. E up and down on my body make me feel you so good. Avete già capito, stiamo volando al Festival Bar, uno degli ultimi, forse l'ultimo, quello del 2000, che ci ha fatto incontrare Billy Moore. Up and down.
3: Rhythmic History.
21: E up and down.

0: di sentire da dove o da quando i progetti del weekend con Don Cash e di Scuola di Lovers. Ciao.
1: Ciao, siamo Massimo e Fabio da Lissone. Stasera partitona e dopo ci facciamo una bella grigliata.
0: Bella partitona grigliata, tanta roba. Ciao.
2: Ciao Don Cash. Un saluto dalla Valle Antona.
0: Valle Antona.
2: Gli operai del verde trattornando verso il Capannone. Un saluto da Gianluca, Davide e Diego, che per l'occasione ti farà due rime.
3: Stiamo scendendo da Antrona, voglio andarmi a sedere su quella poltrona. È da stamattina che siamo qui, voglio andare giù di lì.
0: Che bello. E allora benvenuti nella family. C'è Amen.

0: Beautiful, Anima e Joji in casa disco radio con lo zio Don Cash. Beautiful siete voi, ricordandovi che all'anima di Anima ha beccato ben 8 milioni per esibirsi al Coachella. Allora, chi balla con me
1: ciao,
0: oggi?
1: Ciao, disco radio, sono Ivan da Crema.
0: Ciao Ivan, che balla da Crema, credo di aver capito, scusami ma si sentiva molto male il messaggio.
2: Buongiorno ascoltatori, sono Elena da Caravaggio.
0: Elena da Caravaggio, ciao.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ma che carini che siete, fatevi sentire il nostro numero di telefono, perché se state ballando con disco radio vi basta dircelo dove o da quando si balla insieme a noi. Ciao!
3: Ciao Don, Katia dalla provincia di Alessandria.
0: Mua, ciao Katia! Disco Radio!
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio! Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa! Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: E allora buon weekend on, buon venerdì alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
5: Ed eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Cromo Ontanadi, messo dall'ospedale Niguarda di Milano, il 16enne milanese Leonardo Bove, tra i feriti più gravi del rogo di Capodanno. Resta ancora ricoverata una sola ragazza, Francesca Noto, anche lei 16enne, sua compagna di classe al liceo Virgilio. Ordine di carcerazione per Mario Roggero, fissato tra le 16 e le 17, l'ingresso in cella a Bollate, ha reso noto il legale del gioielliere del Cuneese, 72 anni. Condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi, la moglie ha depositato domanda di grazia. Propaganda jihadista, si diceva pronta a compiere il martirio in nome di Allah, una 17enne arrestata a Pavia e collocata in comunità. Attiva online attraverso numerosi gruppi di sostegno allo Stato Islamico. A Torino questo caldo è una scelta politica, protesta del movimento ambientalista Extinction Rebellion, che in centro ha ridipinto di verde fluo alcuni Tourette, le fontanelle pubbliche. Sono pronto e ho un piano per guidare il paese, così il nuovo leader dei laburisti britannici, Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito, da lunedì sarà primo ministro. Le news tornano tra un'ora con Francesco Di Bruno.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%, fitti del 30%, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Bimbi, interrogazione, cosa c'è su Disco Radio alle 23 del mercoledì e del sabato? Bravi, c'è il Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola, il che vuol dire che la cassa dritta si incontra con il rap e con il pop italiano. Chi c'è insieme a voi? Don Cash, che sono lo stesso anche in questo momento. E allora facciamo entrare il Cash diverso, quello di Marra, Marra Cash, gli sbagliati.

0: insieme a Stocaltor, che come sai chi ti saluta? Stocaldo, anzi Stocaltor. E allora, Disco Radio Lovers, buon venerdì il 17, ragazzi, niente grattatine varie, niente scaramanzia, oggi solo felicità. Da dove, da quando si balla con noi e quali sono i progetti del weekend?
1: Ciao Diego!
0: Ciao, chi è? Diego, ciao Diego!
2: Andrea da Carasco.
0: Trattor
2: pulling? No.
0: Che?
2: Stasera radono macchina, domani trattor pulling a Margherita e alla sera festa di domenica per i
3: Fimini. 32 denti, Francesco da Brescia.
0: Ciao Francesco da Brescia, non ho capito che c'entrano i denti, ho capito che il nostro amico però si va a fare l'aperitivo in spiaggia, il che mi fa prendere tanta invidia.
4: Buongiorno mondo!
0: Salve, buon pomeriggio!
4: Allora, io ho 20 anni, sono andata via di casa, sono andata a Torino.
0: Sì.
4: E l'ho fatto per due motivi: in primis perché volevo essere indipendente e in secondis perché non è che andassi d'accordissimo in casa.
0: E quindi è lì che hai scoperto Disco Radio, quando ti sei trasferita e sei andata a vivere da sola, quindi bello, nella fase di indipendenza. Però non voglio, perché non si chiede da una donna, sapere qual è l'età in cui ci troviamo, però vabbè, immagino che siano tanti anni.
4: Sono sempre stato un po' uno spirito libero e continuo ad esserlo ancora oggi a 58 anni. Baci! Disco Radio!
0: Fidati di noi, cerchi un'auto usata che sia come nuova? Resicar Store ha la soluzione per te. Auto usate selezionate con ben 5 anni di garanzia. Eh sì, hai capito bene, 5 anni di garanzia. Qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghissimi anni. Solo da Resicar Store. Non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è pronta per te. Visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri la sede più vicina a te, la trovi digitando qui. Gruppo Resicar.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
8: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
11: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
10: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
11: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più su stellantisnew.com.
12: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro e EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
0: Eh sì ragazzi, è venerdì con lo Zio Don Cash, si balla in casa Disco Radio. E vi ricordo che soprattutto adesso che siamo arrivati nel 2026 non è più possibile parlare di separazioni, di colori, di razze, di religione, di scelte sessuali. È una cosa che non mi piace. Il mondo non dovrebbe avere distinzione, se non una, tra le brave persone e le non brave persone. E sperando che siate tutti brave persone, vi ricordo che Love Sees No Colors. Voliamo al 93. Rhythmic History. Love Sees No Colors.

0: Mamma mia, che potenza. Sempre amato questo brano dal 2013, ormai 13 anni fa. Forest Movement, Bingo Players, get up, Brando. E allora, ragazzi, con questo entusiasmo, con questa carica, con questa energia, io vi saluto. Da parte di Don Cash è tutto, è stata una settimana meravigliosa e intensa. Vi ricordo che ci vediamo live sui palchi, ci vediamo la settimana prossima a Taranto, poi ci vediamo a Rimini, poi ci vediamo di nuovo a Milano. Insomma, veniteci a vedere nelle piazze d'Italia. Il mio show è lo show di Disco Radio al completo con Matteo Epis, Valentina Guidi, Edo Munari, il nostro Disco Radio Party Live. Vi ricordo che ritorno stasera alle 23 con Party Set e domani con Rap and Drop fino alle 4 del mattino. Ma adesso da Roma restituisco la linea a Milano. Lo vedo lì pronto, mio fratellino Marelli, ci sei?
1: Presente!
0: E allora, da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
2: Disco Radio!
1: Grazie Don!
3: Le 4.
2: Disco Radio.
1: E adesso per le prossime 3 ore.

0: The Weeknd.
1: Ciao Marilino Bello.
2: Ciao bello.
1: Ma vieni con me. Dove? Sul trattore a caricare la paglia. Mauro da Torino.
0: No guarda, caricala tu, io ora

0: Becky G e la Sorry Papi, le 4-9 minuti su Disco Radio. Chissà cosa giocheremo oggi per quel che riguarda la Disco Radio Bag. Vincerete con il Play the Game Summer anche oggi.
1: Ciao,
0: ovviamente.
1: Marandi, ciao. Sai qual è il vero suono dell'estate?
0: Qual è?
1: Il rullo per imbiancare la cameretta. Ah. Con Disco Radio Giovanetta. Ah, dalla Memi.
0: Chissà se sarà il suono misterioso oggi protagonista del Play the Game. Sicuramente un Buried Week History in arrivo da riconoscere. Come? Come? Se l'avete riconosciuta, cantatela, va!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
9: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
8: EMC,
9: SUV, van e fuoristrada.
8: Photon,
9: i solidi pick-up.
8: Maxus,
9: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
8: Shangan,
9: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brico Cay, okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
12: Brico Cay, okay, più vicino a te.
13: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
14: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
19: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
18: Minecraft?
19: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
20: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
21: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
22: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
23: Saldi Globo, conviene per davvero.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Oh, hai cambiato auto?
24: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
25: Ci vado anch'io.
24: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
0: Disco Radio. Tutto pronto per un bel Rhythmic History.
26: Ma oggi c'è la rubrica.
0: Quale?
26: Oroscopando col Marelli.
0: Il tamarroscopo come ogni weekend. Anzi, ditemi i vostri segni, poi ne parliamo dopo. Intanto Mad
27: Rhythmic History. The concert. The light.

face, the hands to the sky, the bass drum, the groove.

Magnetic Bausa. Tra poco la classifica del venerdì, faremo la classifica delle bandiere nere di Legambiente, i comportamenti peggiori di questo inizio stagione d'estate. Ce ne sono parecchi. Me ne dite uno voi.

0: Chip. E allora tra poco i peggiori comportamenti estivi, le cafonate alle quali avete assistito voi, magari d'estate, magari quest'anno, spero poche, spero nessuna, al 393 800 3000. Poi facciamo le bandiere nere di Lega Ambiente nella classifica del venerdì.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: E intanto Link, l'attualità delle 4:30, ci ha raggiunto Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Partiamo dall'ordine di carcerazione per Mario Roggero, fissato tra le 16 e le 17, l'ingresso in cella a Bollate. Il gioielliere del Cuneese, 72enne, è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La moglie ha depositato una domanda di grazia. Arrestata una 17enne a Pavia con l'accusa di terrorismo internazionale, sul cellulare i manuali per costruire una cintura esplosiva, in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. Dimesso dalla Niguarda, la 16enne Leonardo Bove era tra i feriti più gravi del rogo di Cran Montanari, ma ne ora una sola ragazza ancora ricoverata alla Niguarda, Francesca Noto, di 16 anni. Addio a Osvaldo Bagnoli, l'ex allenatore dell'Inter e del miracoloso scudetto con il Verona, aveva 91 anni, era nato a Milano, nel quartiere Bovisa. Sono pronto e ho un piano per guidare il paese, così il nuovo leader dei laburisti britannici Andy Burnham ha appena nominato la guida del partito, da lunedì sarà primo ministro. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo.
4: Si fa ancora sentire il caldo tra la Lombardia e il Piemonte, anche se con temperature leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi, però anche durante questo fine settimana sfioreremo comunque i 34-35 gradi. Però attenzione anche a qualche temporale, se ne sono formati già nelle prime ore di oggi. Ebbene, tra sabato e domenica, specie montagna, se ne formeranno degli altri, in particolare domenica, tra il tardo pomeriggio e la sera, qualche temporale scenderà anche in pianura. E da lunedì, temperature nella norma. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Buongiorno.
6: Sì.
5: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
6: Sì.
5: Fa un po' così.
6: Sentiamo. Blablabram.
7: Ma non fa mai così l'arpa.
8: È difficile farla con la bocca.
9: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
10: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Peggiori comportamenti estivi, cafonate le quali avete assistito d'estate. Tra poco le bandiere nere di Legambiente. Discord.

0: adesso è One Republic, il centro estivo di Disco Radio, aperto tutta l'estate tra le 4 e le 7. Insieme a me sono Fabio Marelli e come ogni venerdì, anche d'estate, facciamo la classifica, ma super estiva! E facciamo la classifica delle bandiere nere di Lega Ambiente. A me ha fatto molto sorridere, anche se sono cose molto serie, i comportamenti peggiori di questo inizio stagione, dati ufficiali monitorati da Lega Ambiente, Golletta Verde, Golletta dei Laghi. Dalla terza posizione partiamo, dai. Le moto d'acqua che sfrecciano dove la gente nuota. A Rimini, a inizio luglio, lungo il litorale, Legambiente ha segnalato alle forze dell'ordine il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Nel primo fine settimana del mese, sanzionati numerosi conducenti di moto d'acqua che sfrecciavano all'interno della faccia riservata alla balneazione, quindi entro i 300 metri dalla riva, che è tanta roba. Al secondo posto, chi lascia l'ombrellone in spiaggia la sera per avere il posto la mattina dopo, perdere. Nello scorso weekend di metà luglio, nelle spiagge di Cervi e Milano Marittima, sono state sequestrate centinaia di ombrelloni, lettini e ovviamente viaggine lasciate sull'arenile dall'alba o appunto dalla sera precedente per occupare i posti migliori in prima fila, violando le ordinanze comunali. Al primo posto, le barche ormeggiate a poche centinaia di metri della sponda con la musica a manetta, segnalate sulla sponda bresciana del lago di Garda. I tecnici della Golletta dei Laghi in questi giorni di metà luglio erano ancorate parecchie imbarcazioni a pochissimi metri dalla costa, abusando e diffondendo musica ad altissimo volume. Il peggior comportamento estivo che abbiate mai trovato voi?
1: Regolamentelli, mi scusi, non ho capito il gioco.
0: Non è un gioco.
1: Grazie, Milano.
0: Era una roba seria. Molto seria. 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
6: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: E tra le cafonate con...

0: di cui mi pento, ma leggermente. È scrollare la tovaglia sul balcone.
1: Ed estate.
0: Perché mi dà fastidio avere le briciole in casa. Solo d'estate. Lo faccio cadere le briciole fuori. Vabbè, però dai, roba da niente.
1: Vabbè, ma puoi metterle in casa e tirarle su con l'aspirapolvere e la scopa, no? Disco. Comunque, grazie a tutti, lasciamo il magico mondo delle cafonerie estive di questa prima parte dell'estate 2026. Sono Fabio Marelli, tra poco le vostre rime, raccontateci il vostro weekend come se foste a vendere il cocco bello in spiaggia e poi insomma ci divertiremo. 393 800

0: Ciao Monica da Paolo.
1: Ciao Monica, che meraviglia, ci piacete così. 393 800 3000.
2: Questo qui è il famoso Raff che gira a Porto Cervo.
3: Coco naturale, coco subito mangiare. Coco naturale, coco subito mangiare.
4: Quando è bello, quando è bello, sì. Quando è bello il cocco, bello, sì. Ciao Disco Radio.
3: Coco naturale, coco subito mangiare. Coco naturale, coco subito mangiare.
1: Che delirio. Ciao. Chi è?
0: È finita la giornata, finalmente me ne vado a casa.
1: Benissimo.
3: Ciao. Ciao.
1: Però basta.

0: e sentiremo i vostri messaggi, dai.
1: Se il tempo sarà clemente, sì, faremo una passeggiata in montagna, 3 ore di salita, ma poi al rifugio se magna.
0: Bello!
1: Ciao da Massimo da Calolte.
0: Grazie. Sei io.

0: System. Bellissima, 5-10 minuti. Siamo nel Coccobello, ma siamo anche a ridosso del momento più tamarro. Potete naturalmente annunciare voi il Tamarristory. Abbiamo dei super ascoltatori e delle super ascoltatrici che durante l'estate diventano animatori, animatrici e annunciano così il Tamarristory.
1: Tirate i finestrini, alzate il volume e oggi è Tamarristory.
0: Eh sì!
2: Sono onorati!
0: Aiuto! Ma c'è una versione estesa? Tra poco la sentiamo per intero, vi prego.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auguri Goldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Dove si va in vacanza?
11: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
10: E poi in viaggio?
11: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
10: Riposo vero?
11: Fatica zero.
10: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum?
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 20. Ti aspetta Ermal Meta e non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer, pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su mazda.it. salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
20: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
21: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo. Conviene per davvero.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
25: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
26: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
27: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
26: EMT
0: GMC,
1: SUV, van e fuoristrada,
0: Foton,
1: i solidi pick-up,
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: E allora sentiamo la versione estesa dei nostri tamarristi. Sì.
3: Alzate il volume.
2: Sì.
3: E oggi è
4: tamarristi.
2: Dai, dai. La versione estesa. Senti il finale. Senti.

classico, uno dei grandi classici, il cruciverba, ma al contrario, come ha detto qualcuno, giustamente, diciamo più all'opposto, insomma, bisogna rispondere alle tre definizioni che sto per dare.

7. Cioè, se vi dicessi da 0 a 10 il voto più alto a scuola, dovete scrivere 0, ovviamente è il contrario, la versione, insomma, la risposta opposta a quella esatta. Attenzione, le definizioni sono 3 e quelle del cruciverba al contrario di questa settimana sono: le consonanti in rosa, 10 senza lo 0, le 12 di giorno. A me starebbe già andando in fumo il cervello. Magari ne basta una, oppure due, o servono tutte e tre. Dai che è facile. Ma è facile sbagliare, ve lo ripeto, le consonanti in rosa, 10 senza lo 0, le 12 di giorno. 393 800 3000, illo la più veloce con il maggior numero di parole, vince la Disco Radio Bag. Disco

0: Days, remix di Adal. Quanto mi piace, quanto mi diverto a sentire i vostri messaggi, ma soprattutto a vedere che io sarei assolutamente in difficoltà con il cruciverba al contrario, dare definizioni opposte a quelle esatte, le consonanti in rosa 10 senza lo 0 e le 12 di giorno.
1: Ne so solo due, ecco, ti dico solo 100 e mezzogiorno. No. Ciao Luigi da però, San Mauro Torinese.
0: È qualcosa che non va però.
2: R.S.
0: No.
2: Mezzanotte. E zero.
0: Ha fatto un po' e un
2: ciao.
0: Po'. Ciao. Sentiamo. Chi è che va?
3: Oa. 1 24.
0: Mi sembra Mastermind. No, comunque qualcuno che le ha dette tutte e tre c'è. Ok, cellulari 393 800 3000. Qualcuno si porta a casa la disco Radio Back tra poco.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Andiamo in redazione, link all'attualità delle 5 e mezza, c'è Francesco Di Bruno.
5: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Mario Roggero è arrivato a bollate a poche ore dalla firma dell'ordine di esecuzione della pena nei suoi confronti. Il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, si è presentato in carcere per dare esecuzione alla sentenza. Sono pentito, ha detto, ma è un'ingiustizia. Arrestata una 17enne a Pavia con l'accusa di terrorismo internazionale, sul cellulare i manuali per costruire una cintura esplosiva, in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. Dimesso dalla Niguarda, il 16enne Leonardo Bovera, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana, rimane ora solo una ragazza ancora ricoverata al Niguarda, Francesca Noto, di 16 anni. L'addio a Osvaldo Bagnoli, l'ex allenatore dell'Inter e del miracoloso scudetto con il Verona, è morto a 91 anni, era nato a Milano nel quartiere Bovisa. Sono pronto e ho un piano per guidare il paese, così il nuovo leader dei laburisti britannici Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito e che da lunedì sarà primo ministro. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
7: Siamo gli articolo 31.
8: Ciao, sono Fabri Fibra.
9: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
4: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
10: Drop. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Benvenuti a bordo di Bicolungo Textile Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
13: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo Textile Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo Textile Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Bicolungo.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: Le consonanti in rosa, 10 senza lo 0, le 12 di giorno. Cruciverba al contrario. Risposta.
16: Barelli!
0: Uè.
16: Allora!
0: Allora!
4: From disco to disco!
0: Ditemelo voi!

Musical insieme a Josh con Round and Round, dagli anni 90 1995 a chiudere le 4 senza interruzione del From Disco to Disco. Quante cose dobbiamo ancora fare? Vedo girarsi il DJ Panozzo. Dobbiamo ancora fare il tamarroscopo. Tra l'altro potete dirci il vostro segno zodiacale, il più votato, e faremo fare

0: Marelli!
1: Sì!
0: Allora!
1: Allora, vi dico chi è la più veloce di voi. Andiamo in provincia di Lecco, a Montevecchia. Ci sta aspettando Roberta!
2: Ciao!
1: Ciao Roberta, come stai?
2: Bene,
1: tutto
2: inizia
1: bene.
2: Il weekend, quindi molto bene.
1: Direi molto bene. Senti Roberta, vogliamo ovviamente la conferma da te, cruciverba al contrario. Le tre definizioni erano: le consonanti in rosa
2: erano O, A,
1: 10 senza lo 0,
2: 0,
1: e le 12 di giorno,
2: le 24,
1: è mezzanotte, certo! If you wanna play. Brava, brava Roberta, che si porta a casa la disco Radio Back. Dunque, Roberta sta facendo un dottorato in ricerca in ambito medico.
2: Sì, esatto.
1: Quindi abbiamo una futura ricercatrice, professoressa, lavorerà
2: ricercatrice, mi piace proprio il laboratorio.
1: Wow, ti piace proprio, ma da sempre o una cosa nata negli ultimi anni?
2: Sì, no, direi da sempre, fin dalle superiori ho fatto già il chimico e poi sono andata avanti su quella linea.
1: Avete capito gli ascoltatori di Disco Radio, tanta roba Roberta. Senti, allora mettiamo dentro la Disco Radio Bag qualcosa, insomma, qualcosa all'altezza di non lo so, qualcosa di una roba chimica ce l'abbiamo? No, niente, non abbiamo niente di chimico. Vabbè, senti, ti mandiamo la Disco Radio Bag estiva, poi tu insomma facci le foto e mandacele quando insomma avrai scoperto qualcosa di super, Roberta, va bene?
2: Va benissimo, va bene così.
1: Ti mando,
2: grazie.
1: Un abbraccio, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
2: No, saluto i miei amici e chiunque mi conosca all'ascolto, il mio ragazzo Walter che spero mi stia ascoltando e tutti quanti.
1: E grazie, buona estate Roberta, un abbraccio.
2: Grazie mille,
1: grazie,
2: ciao.
1: A te, ciao. E adesso, sempre parlando d'estate, che ha i suoi momenti epici, quest'anno il vostro potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Perché no? Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la vostra prima Volkswagen è la nuova Polo Young. Da 18.900 euro chiavi in mano in pronta consegna. La vostra era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobili Riccelli.com.
7: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock. Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo. Cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
8: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
9: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
10: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
9: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
11: Dove sono i complottisti?
12: Eccoli qua. Roberto, ti porti avanti col lavoro. Ti sei già trovato la geriatra?
11: Come geriatra?
12: Quando sei vecchio.
11: Ma no, ma è una ricercatrice. Bravo.

Sapete anche che a maggioranza il segno zodiacale più votato sarà quello al quale la nostra intelligenza artificiale farà il tamarroscopo, e quindi l'oroscopo più che intelligente, ignorante direi, del weekend. E allora, prima di chiederlo all'intelligenza artificiale, dobbiamo chiedere a voi, chi vuole che venga fatto appunto l'oroscopo tamarro per l'estate, per questo weekend estivo. Al più richiesto faremo fare appunto il tamarroscopo alla nostra intelligenza artificiale, che è tutto detto. 393 800 3000, qual è il vostro segno, votate, fate vincere il vostro se volete sentire il tamarroscopo. Le 6:01. Pochi secondi, pochi minuti anche, insomma, il tempo della novità, e poi il più votato sentirà l'oroscopo del weekend. Non vedo l'ora. Giusto, Sam Harper, Just Little.

0: capiteranno, forse ancora non so per quanto, anche io alla radio a questo orario, dopo gli esperimenti di quest'estate. E anche il nostro DJ Panozzo che vuole sentire il suo segno zodiacale, non vi diremo mai qual è. Voi votate il vostro, perché a maggioranza sentiremo il tamarroscopo del weekend. Chi è?
1: Ciao Martelli.
0: Ciao.
1: Dai, tamarroscopo assolutamente dell'acquario,
0: sì,
1: per forza.
0: Va bene, vediamo a maggioranza.
1: Per forza, devo sentirlo.
0: Va bene.
1: Ciao Luca da Gallarate.
0: Ariete, leone, pesci, sta arrivando di tutto.
2: Scorpio, fate scorpio.
0: Scorpio, facciamo scorpio, io non lo so. Abbiamo acceso l'intelligenza artificiale, siamo sicuri? E allora, come ogni weekend, più o meno a quest'ora, azioniamo la nostra intelligenza artificiale, vediamo cosa succede. E sentiamo qual è il segno a maggioranza. Ha detto Scorpio. Sarà Scorpio? Boh, non lo so.
3: Tamarroscopo ignorante per lo Scorpione.
0: Eccolo, vedi.
3: Sabato, pomeriggio sul bagnasciuga con la cassa Bluetooth a palla.
0: Magari.
3: Che pompa tecno e infradito flu. Serata al chiosco a mangiare fette d'anguria giganti.
0: Buono.
3: E fare a gavettoni gelati con chiunque passa.
0: Contenti.
3: Domenica,
0: sì.
3: Grigliata ignorante sotto il sole. Canotta bianca d'ordinanza.
0: Chiaro.
3: Casse di birra ghiacciata.
0: Buono.
3: Erutto libero per digerire
0: allora,
3: le costine unte.
0: Ma allora?
3: Amore, in coppia vi spalmerete la crema solare a schiaffi sul bagnasciuga e limonerete sul materassino coi primi che passano.
0: Magari.
3: Sei single? Colpo di fari tattico al semaforo. E conquisterete chiunque.
0: Sicuro.
3: Bella bro.
0: Bella proprio. Va bene, secondo me è sempre da affinare sta roba, sta cafonata. Abbiate
2: vergine,
0: pazienza.
2: Vergine.
0: Ma che vergine, basta.
2: Tamarroscopo del toro. Spacca.
0: Basta.

0: sta su Disco Radio Sad Girls. Sono Fabio Marelli, sta per raggiungermi DJ Panozzo. Siete pronti per l'ottantisto remix? Tra un secondo. Disco Radio Party Set.
1: This is Rap and Drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrò
3: siamo gli a

0: This is Rap and Drop.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zapp Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zapp Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21. Ti aspetta Ermal Meta! E non solo! Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: È il momento giusto per cambiare auto! Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi! Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo! Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate! Auto a partire da €6,450 grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
9: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a €18,900, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da €95 e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
13: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
14: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Qualche esempio?
14: Fiat Pandina da €12,490.
13: Fiat 500 Hybrid Torino da €16,990.
14: Peugeot 208 da €17,990.
13: Opel Corsa YS 100 cavalli da €14,990.
14: Jeep Avenger Benzina da €19,990.
13: Info su denicar.it.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950 con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.

0: tornato!
1: Ma allora c'è DJ Panotto?
0: Eh certo!
1: Io pensavo di essere arrivata già in ritardo.
0: No, no, figurati!
1: E allora non vedo l'ora di ascoltarlo.
0: Dai, dai, dai!
2: Panozzo una volta, Panozzo tutta la vita.
0: Certo, come no?
3: Ma che è sta cafonata?
0: Vabbè, allora, per chi non lo sapesse, il DJ Panotzo ci riporta negli anni 80. E se siete pronti, 80 History Mix, partiamo dalle Bagels.

0: and the family.
1: Ancora.
0: Se ne facciamo aua. Da qui fino alla fine, altrimenti
2: sto ballando tutta la stazione di Bressano a Bottarone.
0: Bene.
2: Mentre aspetto mia figlia.
0: Benissimo.
2: Grazie Gigi Panozzo.
0: 83.

0: I like Chopin.
1: Eh sì, pom, pom, pom. C'era anche quella, è vero, è
2: ma
1: vero.
2: Che bisogno c'è di andare al mare col canotto se su Disco Radio tutta l'estate c'è il DJ Panozzo.
1: È vero.
3: Disco

un viaggio unico, non solo se magna ma si balla con la nostra musica, animazione, Matteo Eppi, Sede Lunari, Valentina Guidi vi aspettano al Parco delle Feste di Canneto Pavese Pavia domani sera alle 22. Tra i tanti eventi estivi c'è anche il grande evento di Bad Bunny che già stasera comincia all'ippodromo di San Siro, e c'è una piccola casa rosa che si chiama La Casita, posizionata proprio sul palco dove un numero limitato di fan potrà assistere al concerto. È una posizione privilegiata, stretto, strettissimo contatto con l'artista. C'è un modo per accedere, c'è un uomo che sceglie i fan, vi dirò l'identikit per riconoscerlo, l'abbigliamento da avere, la frase chiave, vi spoilerò tutto.

0: domani all'ippodromo di San Siro, uno degli eventi di questa estate. C'è un modo per accedere, bisogna anche riconoscere un uomo che sceglie i fan, ma anche per aumentare le possibilità di accesso, presentarsi con un abbigliamento e avere un comportamento richiesto adeguato. Tra poco vi do i dettagli. C'è una volta che vi siete presentati in un modo e non eravate proprio in linea con l'appuntamento. 393 800 3000. Tra poco
1: in arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo in redazione prima, c'è l'attualità delle 6:30, torna Francesco Di Bruno.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate questo pomeriggio per costituirsi. Sono pentito, ha detto ai giornalisti, ma è un'ingiustizia. Arrestata una 17enne a Pavia con l'accusa di terrorismo internazionale. Sul cellulare i manuali per costruire una cintura esplosiva. In chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. Dimesso dal Niguarda, il 16enne Leonardo Bove era tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Rimane ora sola una sola ragazza ancora ricoverata al Niguarda, Francesca Noto, di 16 anni. Le ATP Finals a Torino anche nel 2027, saranno così 7 le edizioni consecutive ospitate sotto la Mole. Per l'edizione 2026 sono stati venduti già 172.000 biglietti. Sono pronto e ho un piano per guidare il paese, così il nuovo leader dei laburisti britannici Andy Burnham, appena nominato alla guida del partito e che da lunedì sarà primo ministro. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Bicolungo.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2 per 100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: La volta in cui vi siete presentati non proprio col dress code giusto, poi vi dico come presentarvi per entrare nella casita di Bad Bunny.

0: weekend, venerdì 17 luglio. Benvenuti su Disco Radio. E questa sera da Porto Rico arriva Bad Bunny. Stasera e domani all'ippodromo di San Siro sono attese quasi 160.000 persone, più di 78.000 spettatori a data. Quindi insomma, altro gran bel evento estivo. Come si entra nella casita di Bad Bunny, che è questa piccola casa rosa sul palco dove un numero ristretto di fan assisterà al concerto da questa posizione privilegiata, molto a stretto contatto con l'artista. Dunque ve lo dico io, se andate domani, perché adesso magari ci ascolta qualcuno da lì, c'è un uomo che sceglie i fan che possono salire sul palco, è un collaboratore fidato dell'artista, si chiama Jeremy. Quindi andate, tu sei Jeremy? Ma come si riconosce? Dunque, intanto individua i candidati già vicino alle transenne del parterre, è riconoscibile, moro, capelli ricci, cappellino, occhiali da vista con la montatura nera, fatevi notare davanti alle transenne. Abbigliamento e comportamento richiesti. Allora, per attirare l'attenzione di Jeremy dovete indossare abiti o accessori che richiamino l'estetica di Bad Bunny o la cultura portoricana, tipo pantaloni molto corti. Comportamento decisivo, cioè sarà scelto chi allo show canta e balla fin da inizio serata, evitando di usare lo smartphone. La fase di osservazione inizia molto prima dell'inizio del concerto, quindi occhio. In caso di accesso alla casita dovete essere pronti a pronunciare al microfono codesta frase:
1: accio PR è sotra cosa.
0: Ecco, io ve l'ho detto, preparatevi. La volta in cui vi siete presentati non eravate, diciamo, proprio in linea con la serata. 393 800 3000. Sentiamo lui.
2: Ciao. Ti racconto questa cosa molto divertente. Vai. Allora, praticamente in viaggio di maturità sono andato a Gallipoli con i miei amici e ci invitano a questo pool party, una villa bellissima, fantastica, faceva un caldo, quindi dai, facciamo un bagno. Arriviamo e noleggiamo la comunicazione piccolissimo sulla pagina dove la piscina in realtà è chiusa. Aia. Quindi siamo tutti quanti a una serata di gala, costume e camicia da voilà.
0: Beh dai, però bello, una serata di gala tutti in costume e camicia hawaiana. Vedi, vi siete fatti riconoscere e molti magari vi ricorderanno, come molti magari si faranno riconoscere stasera e domani ed entreranno nella casita di Bad Bunny. Fatemi sapere se andrete, insomma, se sarete tra i fortunati. Magari siete tra i fortunati che cercano un'auto usata che sia come nuova, e la trovano, e la troveranno da Resi Car Store, che ha la soluzione giusta: auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, 5 anni di garanzia, qualità, affidabilità, prestazioni garantite per 5 lunghi anni. Solo da Resi Car Store. Non accontentatevi, la vostra prossima nuova auto usata è pronta. C'è Resi Car Store che vi aspetta per non perdere le offerte con sconti fino a 6.000 euro. La sede più vicina a voi su grupporesicar.it.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
5: Ambù, mi piaci tu!
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
7: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
8: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAEG 8,55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
11: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive.
12: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis New Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
11: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
12: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
13: Vi lascio al weekend tra poco con Aloisi che arriva a fare tutto il resto, ma io torno nel fine settimana anche con il Soul Set, Pro Disco, Disco Weekend, insomma non vi mollo. Sono Fabio Marelli, Baby Rexha. Can't get me.

0: pacatezza, Biffetto, un po' come te quando arrivi con la tua
1: sembra pacatezza. La nonna quando eravamo piccoli, tu eri a giocare in piazza e ti diceva: Vedi qua, capisori!
0: Ti rubo con legno.
1: Bravo, praticamente.
0: Vabbè, salutiamo, gli amici non hanno capito nulla di quello.
1: Però tutti hanno avuto un'esperienza della nonna o della mamma
0: che gridava come Fatback.
1: Che urla dal balcone, le 7 e 2 minuti.
0: È vero, è vero.
2: Vieni qua, fate pesto di corpo.
0: Salutiamo tutte le nonne che ascoltano Disco Radio.
1: E che parlavano così.
0: Soprattutto, anzi, mandateci un audio.
1: A Pizzolo Predabissi, le nonne di Pizzolo Predabissi.
0: Con la voce di Fatman Scoop. Altrimenti niente.
1: Cosa fai questo weekend? Sei qui per
0: domani, domenica.
1: Dalle 18?
0: Sì, poi anche presso il set la sera di domenica.
1: Molto bene, io invece ho le prossime 3 ore da trascorrere con voi. Subito con l'uomo di Madonna, Dan Setcheria.

ragazzi, sono andato a fare in mani ricerche su come si pronuncia questa canzone, perché è scritto danzeteria, no? È un po' come la caffetteria, uno dice caffetteria e dice anche danzeteria. Il nuovo di Madonna, che sarà una delle protagoniste dell'Halftime Show, lo abbiamo detto, per la finale dei mondiali, che dopodomani appunto si svolgerà in quel di New York City. Ovviamente non solo lei, ma ci saranno un sacco di altri artisti, Justin Bieber, la nostra Laura Pausini e tanti altri, magari ne parleremo nel corso della prossima ora. Intanto su Disco Radio, Maroon 5.

0: si chiama Moving to the Sun, YouGel, una di quelle che ci sta accompagnando in quest'estate 2026. Oh, tra un attimo invece torna una di quelle che secondo me canticchierete a squarciagola. Avete presente? I'm a Barbie Girl!
1: Cartone giapponese in cui un portiere fuori categoria sfida una squadra di calcio di ragazzi delle scuole che lo sfottano per la sua età. Holly e Benjamin Button.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Dai vecchio, dai!
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
8: Dove si va in vacanza?
9: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
8: E poi in viaggio?
9: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay okay, la vacanza ce la portiamo in casa.
8: Riposo vero?
9: Fatica zero.
8: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok okay, è tutto un altro brico.
10: Brico Cay, okay, più vicino a te.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Ciao Sara.
14: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
13: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
14: Wow, e i costi?
13: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
15: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
16: Da Denikar il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
15: EMC,
16: SUV, van e fuoristrada,
15: Photon,
16: i solidi pick-up,
15: Maxus,
16: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
15: Shangan,
16: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
19: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza.
3: Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su nottenera.cogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
19: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda a soli 13.200 euro, Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
20: Disco Radio.
0: Vi piacciono gli anni 90? Allora ci risentiamo stasera, come ogni sera alle 21 su Disco Radio, con il Rhythmic History Extended Version. È da lì che tiriamo fuori gli acqua. Ve l'avevo già canticchiata, fatelo anche voi adesso. Rhythmic History.

Allora, mica con Relax, Take It Easy. Oh, comunque fatemi salutare il pubblico di Inveruno, perché ieri sono andato a fare un salto, a salutare gli amici del disco Radio Party all'interno di Rocantina, tanta roba. Un sacco di voi che sono venuti a salutarci, a portarci regali.

0: Just Age, Jack Style e John, quelli di Turn the Lights Off. Io non capisco proprio quelli che... Ritorna il momento di dire la vostra, che ne so, sugli altri automobilisti, sui colleghi di lavoro, sui vicini d'ombrellone, al 393 800 3000. È semplicissimo, basta inviare un messaggio, anche vocale, completando la vostra questa frase: io non capisco proprio quelli che...
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Mentre noi stiamo a vedere quel che arriva tra i vostri messaggi, c'è l'attualità di Link con Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate questo pomeriggio per costituirsi. Sono pentito, ha detto, ma è un'ingiustizia. Arrestata una 17enne a Pavia con l'accusa di terrorismo internazionale, sul cellulare i manuali per costruire una cintura esplosiva, in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. Dimesso dalla Niguarda, il 16enne Leonardo Bove era tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Rimane ora una sola ragazza ancora ricoverata alla Niguarda, la 16enne Francesca Noto. Furti sul Malpensa Express, 60.000 euro di bagagli rubati sequestrati e 16 persone individuate. I ladri sottraevano le valigie prima che le porte del treno si chiudessero. Le vittime sono principalmente turisti stranieri. Formula 1, Gran Premio del Belgio. Antonelli vola nelle seconde libere su Norris e Verstappen. Quarto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton. Staccatissimo Russell, il compagno di Antonelli, a 1 secondo e 2. Ora torniamo a parlare del caso Roggero e in particolare delle parole di Roggero sul presidente Mattarella. Ci racconta qualcosa in più il direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Parliamoci chiaro, le parole che abbiamo appena sentito di Roggero prima di costituirsi nel carcere di Bollate sono umanamente comprensibili, ma inaccettabili da ogni altro punto di vista. Quella sorta di ricatto dialettico nei confronti del Presidente della Repubblica, che ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, e non è così, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Abbiamo già fatto la richiesta di grazia, in 7 ore non abbiamo avuto una risposta. Ma qui stiamo parlando di un signore che va in carcere perché 3 corti di fila, primo, secondo grado e Cassazione, lo hanno riconosciuto colpevole di aver ucciso 2 persone e averne tentato di uccidere un'altra. Di aver ucciso queste persone non durante un tentativo di rapina, ma in seguito al tentativo di rapina, inseguendolo mentre si trovavano all'interno dell'auto con cui tentavano poi di andar via, colpendoli uno per volta, andando poi a inseguire uno che fuggiva dalla macchina per finirlo sul marciapiede con altri colpi di pistola. Di cosa stiamo parlando? Di una legittima difesa? No. Io capisco, io uso la prima persona singolare in questo caso, io capisco cosa vuol dire per un uomo di 72 anni entrare in prigione per una condanna che può essere fino a 14 anni e qualche mese. Vuol dire l'ergastolo, vuol dire finire la vita là dentro. Posso dire qualsiasi cosa, ma non puoi dire: Mattarella, tu hai graziato quelli, devi graziare anche me. Innanzitutto perché le storie sono completamente diverse, e in secondo luogo perché non è come la dedica di un disco in una radio. Vorrei che mi dedicasse questa cosa. Qui si sta parlando dell'istituto della grazia, che è una cosa seria, importante, grave e eccezionale. Non è il 4° grado di giudizio per uno che è stato condannato gli altri 3.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
0: Io davvero non capisco quelli che... Completate voi la frase. 3938103000.

0: capito? Adesso non possiamo, col cambiamento climatico, non possiamo, e con sto caldo, non possiamo nemmeno chiedere al meteo, per favore, torna pioggia da noi, perché se torna poi torna il temporale, torna la grandine, è un casino, ragazzi. Però un po' di pioggiarella ci sta sempre bene. Jerry Halliwell, It's Raining Man, si chiude il nostro Fran Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione, che vi aspettano nella versione weekend, cioè Fran Disco to Disco Weekend, al sabato e la domenica. Potrete ascoltare tutta la nostra musica per tutta la giornata senza alcuna interruzione, ma è tornato quel momento lì, quello in cui pacatamente, rispettosamente, ci vogliamo sfogare e dire a quelle persone, a quella persona o a quelle persone, quello che davvero pensiamo e che forse la dovrebbero smettere di comportarsi così. Basta completare la frase. La frase è questa: io non capisco proprio quelli che... Avrei una lista enorme io, ma lo spazio è il vostro. Fatevi avanti. 393-800-3000, pronto?
1: Io non capisco proprio quelli che, sì, quando dovevo dare un esame all'università, dicevano: non ho studiato nulla, non so niente. E poi prendevano 30. Ma non lo dire.
0: Come
1: io
0: no?
1: Invece non lo studiavo e prendevo 18. Pensa un po'. Ciao Giulia da Torino.
0: Ma Giulia, comunque posso dire che ti è andata bene. Cioè, alla fine non studiavi nemmeno tu. La beffa vera sarebbe stata se avessi studiato e prendevi poi un 18. Quella era vera. Veramente. Comunque sentiamo questo anonimo che scrive: quelli che guidano a sinistra. Io provo a interpretare. Sei in autostrada, ci sono 3 corsie, la prima a destra è vuota, quella di mezzo così così, e quelli stanno tutti a sinistra. Ma perché? Cioè, posso dire, ma continuate a farlo da un lato. Se vi piace stare tutti nella corsia di sorpasso, io vi supero da destra. Che si può fare? Superare e non sorpassare. Non come quelli che cambiano corsia, velocità e rischiano di fare gli incidenti col macchinone. No, però ragazzi, davvero, se c'è la corsia a destra libera, questa è una grande battaglia di Matteo Epis da tipo 30-40 anni, state lì. Paolo dice: io non capisco proprio quelli che fanno la pipì senza tirare su l'asse. Ma come? Ma che gente frequenti, Paolo? E chiudiamo, questa è importantissima, con Patricia che mi scrive: non capisco proprio quelli che lasciano i rifiuti in spiaggia, pacchetti di sigarette, mozziconi, bicchieri di plastica. Cioè, ma dico io, ma voi che andate in spiaggia, ma vi piacerebbe trovare tutta la spiaggia sporca? Ma portateveli via, portateli a casa, ovunque, ma non lasciateli in spiaggia.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu.
5: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
6: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
6: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
6: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
8: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
9: Il 18 e 19 luglio dalle 15 alle 20 al Centro Commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro Commerciale Fiordaliso, unico come te.
10: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
11: Cosa?
10: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
11: Ma arriva per le vacanze?
10: Certo, è già qui. Con consegna Express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
12: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
14: Le 19.55, beh, se volete continuare con le vostre io non capisco proprio quelli che, fatevi avanti, c'è J-Lo con David Guetta.

0: Pizza, c'era Better Time. Anita non capisce proprio quelli che si lamentano sempre, è vero. Ah, c'ha ragione, anche i lamentoni comunque sono un po' fastidiosi. Pronto?
1: Io non capisco quelli che non usano le frecce. Porca vacca, usateli.
0: Usatele, usatele.
1: Naturalmente Stefano da Bergamo.
0: Ciao Stefano da Bergamo. No, è vero ragazzi, il problema delle frecce è grandissimo. Le 8 e un minuto, cioè facciamo un esempio. Voi dovete svoltare a destra. No, ma io che sono dietro di voi, come faccio a saperlo? Come faccio a capirlo? Ho bisogno che voi facciate clic, clic, clic. Oppure dovete accostare. C'è sta roba che secondo me esiste solo a Milano, non lo so. Cioè se uno deve accostare mette le quattro frecce. Ma io vi vorrei chiedere, ma io che sono dietro di voi, come faccio a capire dove volete andare se mettete le quattro frecce? Se invece mettete le quattro frecce, io, cioè la freccia a destra, io capisco che voi volete accostare a destra. Non è difficile. Cioè, amici delle autoscuole, per favore, insegnate sta roba. Perché tutti mettono ste dannate quattro frecce che non servono a quello.

di quelle canzoni spensierate, una di quelle che canticchi con le cuffie nelle orecchie, comincia a muovere la testa a destra, a sinistra, con gli occhi chiusi, un po' quello che sto facendo adesso io, ma non mi vedete perché siamo alla radio. Milky e David Guetta, Just The Way You Are, tra un attimo torna anche la star del ritmo, sto per riportarvi nel 1993.

0: 2022.
1: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
2: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
10: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità, anzi ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, vane fuoristrada,
11: Photon,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Disco Radio.
14: Sai che adesso ci vorrebbe un bel Rhythmic History? Avete presente una di quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 o nei primi del 2000? Ce l'abbiamo, qui siamo negli anni 90 ovviamente. Con i Two Unlimited, No Limit.
13: Rhythmic History.

Gnetic, le 20 e 22 in questo venerdì sera qui su Disco Radio. Oh, ma lo sapete che domani sarà Disco Radio Party a Canneto Pavese? Voi direte, dov'è Canneto Pavese? Ragazzi, ma nell'Oltrepò Pavese, tra i suggestivi colli dell'Oltrepò, potrai vivere questo viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali e la musica e l'animazione del Disco Radio Party. Matteo Epi, Sede Munari, Valentina Guidi ti aspettano domani al Parco delle Feste di Canneto Pavese e Pavia, questo sabato sera dalle 22.

0: con Yes su Disco Radio. Siete alla ricerca di cose da fare questo weekend? Magari cercate anche un posto bello fresco dove tornare a usare la vostra bella felpina? Ce l'ho, ve lo racconto nella prossima mezz'ora.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio torna l'attualità e in redazione c'è il nostro Francesco Di Bruno.
2: Grazie Alessio, buonasera a tutti. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato questo pomeriggio nel carcere di Bollate per costituirsi. Parlando con i giornalisti ha detto: Mattarella ha graziato uno scafista e Minetti si metta una mano sulla coscienza. Arrestata una 17enne a Pavia con l'accusa di terrorismo internazionale, sul cellulare i manuali per costruire una cintura esplosiva. Dimesso dal Niguarda, il 16enne Leonardo Bovera tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Inchiesta sull'urbanistica milanese, flash mob delle famiglie sospese davanti al Palazzo di Giustizia per chiedere il dissequestro dei cantieri. Furti sul Malpensa Express, 60.000 euro di bagagli rubati, sequestrati e 16 persone individuate. I ladri sottraevano le valigie prima che le porte del treno si chiudessero. Le vittime sono principalmente turisti stranieri. Lo sport con la Formula 1 e il Gran Premio del Belgio. Antonelli vola nelle seconde libere, secondo Norris, terzo Verstappen, quarto tempo per la Ferrari di Lewis Hamilton, staccatissimo il compagno di squadra di Antonelli, Russell, a 1 secondo e 2. Ed è tutto, vediamo il tempo di domani.
3: Meteo.
4: Si fa ancora sentire il caldo tra la Lombardia e il Piemonte, anche se con temperature leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi, però anche durante questo fine settimana sfioreremo comunque i 34-35 gradi. Però attenzione anche a qualche temporale, se ne sono formati già nelle prime ore di oggi. Ebbene, tra sabato e domenica, specie montagna, se ne formeranno degli altri, in particolare domenica, tra il tardo pomeriggio e la sera qualche temporale scenderà anche in pianura. E da lunedì temperature nella norma. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al

0: 29 luglio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È tempo di From Disco to Disco, vuol dire che su Disco Radio ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo da Macklemore, Thrift Shop.

0: adesso è War Republic a chiudere l'ultimo From Disco to Disco di oggi, appuntamento che vi ricordo vi aspetta per tutto il fine settimana, sabato e domenica. Vi faremo ascoltare la nostra musica senza alcuna interruzione. Io sono Alessio Roisi, se siete alla ricerca di cose da fare questo fine settimana e magari cercate anche un posto bello fresco, sai dove si può tornare a utilizzare la felpa? Ve la ricordate la felpa, quella che avete in armadio? Ecco, allora per farlo dobbiamo tornare indietro nel tempo di qualche secolo, perché in Piemonte proprio questo fine settimana arrivano una serie di rievocazioni storiche tra dame, cavalieri, tamburini, cortei storici, battaglie che hanno segnato la storia del territorio. Partiamo dalla battaglia della Sietta. Siamo sul colle della Sietta e lì, ragazzi, è fresco vero, cioè sabato e domenica va in scena la 58esima edizione della Festa del Piemonte, che commemora la celeberrima battaglia del 19 luglio del 1747. Allora, tra francesi e piemontesi finì a sonore mazzate, ma oggi l'atmosfera è decisamente più amichevole. Potrete godervi visita al campo storico, fiaccolate, falò, balli tradizionali piemontesi, diciamo un appuntamento che unisce storia, cultura e panorami spettacolari, ma non solo a Colle della Sietta. Vi porto anche a Susa, che torna nel Medioevo, sempre questo weekend, con il torneo storico dei borghi. Siamo al 38esimo torneo, con il centro storico e l'arena romana che faranno da sfondo a tamburini scatenati, maestosi cortei in onore della contessa Adelaide, della domenica finali infuocate di tiro con l'arco, giostra del saraceno e tiro alla fune, evento che ogni anno, pensate, richiama migliaia di spettatori e trasforma Susa in una città medievale. Ora, che scegliate il Colle della Sietta o Susa o entrambi, fate un po' voi, ma non dimenticate la felpa. Ho visto le temperature, alla sera siamo sui 14-15 gradi. Ragazzi, ma io mi trasferisco lì all'istante. Nel frattempo vi voglio dare una dritta, perché ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari su autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
12: 3, 2, 1, via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
13: Pochi minuti, alle 21 su Disco Radio scatterà la festa, il Disco Radio Party, come sempre la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. Subito Zerba e Rita Ora.

0: Sun con Wild Child. Io sono Alessio Aloisi, lo sapete che stiamo insieme ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22. Ma cosa accade adesso? Che si chiude la nostra seconda ora insieme e come ogni sera inizia la festa. Esorcizziamo questo venerdì 17? E come se non con la migliore dance storica. Benvenuti da me, sono Alessio Aloisi. Certo, quelli che ci ascoltano al sabato mattina in replica dicono: cosa sta dicendo questo speaker? No, perché ogni sera siamo qui in diretta, in questo caso il venerdì tra le 21 e le 22, ma diamo il buongiorno anche a quelli che ci ascoltano al mattino tra le 6 e le 7 del sabato. Sono Alessio Aloisi, dance storica per voi. Tra un attimo Ginny, Felix con Don't You Want Me. Subito Gigi D'Agostino, Another Way.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: canzoni che hanno campionato questa Don't You Want Me di Felix. L'anno era il 1993, appena partito il nostro viaggio nel tempo. Benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessia Ruisi. Iniziamo la grande il weekend, tra un attimo anche con Scatman John.
1: Rhythmic History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
7: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: Ciao Sara.
9: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
10: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
9: Wow, e i costi?
10: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
11: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Non perdere il secondo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 18 luglio dalle 21 ti aspetta Ermal Meta. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
13: Di non dire irripetibile!
12: E soprattutto di non dire
13: incredibile!
14: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
12: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
13: Incredibile!
12: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
17: 3, 2, 1. Via ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. E EMC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
18: Disco Radio.
0: Metti che qualcuno di voi si sia per la prima volta sintonizzato su Disco Radio, allora è giusto presentarsi. Io sono Alessio Roisi, mi ascoltate qui ogni sera già a partire dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party. La prima ora, quella tra le 21 e le 22, la dedichiamo alla migliore dance anni 90 e non solo. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano in replica il sabato mattina tra le 6 e le 7, ma torniamo subito alla musica. Tra un attimo gli SMS con la Visse Fantastichi, Tempere Remaia con Philip e poi Mark Morrison di Return of the Mac. Prima c'è Scatman.
1: Rhythmic History.
15: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2000, l'anno di questa Tocca's Miracle. C'erano i Fragma all'interno del Rethink Easter Extended Version. Amate la dance anni 90? Allora riascoltate questo programma in podcast sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app sul vostro smartphone.
1: Rhythmic History.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo out.

0: Outlet. Tenetevi saldi.
1: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: 92.
1: È un'estate ricca di musica questa, soprattutto grazie al nostro Disco Radio Party. Lo sapete che il prossimo sabato, il 18 luglio, il Disco Radio Party torna a Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò potrai vivere un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, la musica e l'animazione del Disco Radio Party con Matteo Pissedu, Munari e Valentina Guidi. Ti aspettiamo al Parco delle Feste di Canneto Pavese questo sabato sera dalle 22. Oh, non potete mancare. Nel frattempo continua il nostro viaggio. Tra un attimo Latin Lovers con Bailando, subito c'è Gala, alzate il volume, Free From Desire.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Lata Bomba.
1: Questa ve la ricordavate, arrivava dal 2003 di Wata con la sua Jam. Oh, vi dico già, preparatevi a cantare perché tra un attimo torna I Like to Move It, Move It.
2: Rhythmic History.
3: Il 18 e 19 luglio, dalle 15 alle 20, al centro commerciale Fiordaliso, il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
8: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis in New Milano sono arrivati i Summer Sales T89. Oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
1: Disco Radio. Ogni sera dalle 21 su Disco Radio, la migliore dance storica selezionata per voi. Ancora benvenuti, io sono Alessia Luisi. Tra un attimo è Glam con Hell's Party. Subito però dal 1994, Real to Real, I Like to Move It.
9: Rhythmic History.
10: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: 1993, l'anno dei General Base. Con Poison si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessia Luisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e in replica al mattino dalle 6. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato a tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti alla radio, su Disco Radio, a quelli che l'accendono in questo istante. Ci siamo anche in questo fine settimana ad accompagnarvi con Ale Zuber, che ha scelto

0: momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
5: Dal 17 al 21 luglio torna la 45esima rassegna dei vini di Canneto Pavese. Tra i suggestivi colli dell'Oltrepò vivi un viaggio unico tra eccellenze gastronomiche, grandi etichette locali, musica e divertimento. Ti aspettiamo nel parco delle feste di Canneto Pavese e Pavia dal 17 al 21 luglio. Vietato mancare.
6: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
8: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
8: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
8: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
11: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Qualche esempio?
11: Fiat Pandina da 12.490 euro.
10: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
11: Peugeot 208 da 17.990.
10: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
11: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
10: Info su denicar.it.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
1: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Sandro e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
2: Promo!
3: Welcome to the party!
2: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
1: Davvero? Allora prenota subito un appuntamento.
0: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Bimercate. Scopri di più.

0: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Sì, sono arrivate le 23. Allora, ragazzi, arriviamo in tre. Matteo Ebis e Domonari l'avete già sentito in console, un cash al microfono e soprattutto ci siete voi. Chi balla nel club interattivo di Disco Radio anche di notte si fa sentire al 393 800 3000. Ballo con Don Cash e Disco Radio da... Ditelo con la vostra voce, con un message.
1: Great tunes last, back to the future, never the past. Rise up to the task, keep coming up fast. Now you're tied to the mast, pure power, another blast. Sing loud with a rasp.

0: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Remisaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada.
5: Photon,
6: i solidi pick-up.
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
5: Shangan,
6: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
7: Sabato 18 luglio torna la Notte Nera di Cogliate, nel cuore della Brianza. Tra le vie del centro storico, musica, street food, spettacoli di fuoco, magia e Luna Park. Dalle ore 18, DJ set open air nel Parco delle Groane con ingresso gratuito. In console, Marco Melandri e Obi Baby. A seguire Silent Disco e molti spettacoli. Info su notteneracogliate.it o su Facebook Notte Nera Cogliate.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
10: A volte non sei tu a scegliere l'auto. È lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio Party!
2: Welcome to the party! Si parte con la musica e la festa, Don Cash al microfono e Disco Radio Lovers. Dove portano il suono questa notte? Ciao!
3: Ciao, Don!
2: Chi è?
3: Mamma Olena!
2: Ciao!
3: Figlia Giuliana!
2: Ciao Giulia, ciao Olena!
3: Un saluto da Novara!
2: Novara!
3: Buon weekend!
2: Buon weekend a voi! Adesso Carolina Marquez.

0: Fa festa, è arrivata la mezzanotte. Lo cascia al microfono, ma Geppi se domunare in console. Adesso arrivano anche Chris Nasty e Benny Benassi con Superstar. Ma voi siete le nostre superstar.
1: Ciao, va? Siamo Massimo.
0: Ciao, Massi.
1: E Fabio da Lissone.
0: Ciao Massi, ciao Fabio che ballano da Lissone, a tutti gli amici della zona. Adesso alto il volume. Party.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Disco Radio Parma.
2: Beh, lasciatemi salutare i nostri amici di Rovigo e quelli di Pavia, ma soprattutto lasciatemi salutare la nostra amica Silvia, che non riesce a dormire perché domani parte. Parte per andarsene in Grecia. E allora, a proposito di Grecia, abbiamo scelto la prossima: Max Tyler, Free Dives on a Vinyl, con la loro Greece 2000. Voliamo lì, alla Grecia del 2000.

0: Chi balla con lo zio Don Cash?
1: Ciao Don Lurio.
0: Ma come Don Lurio?
1: Da Quinto Romano.
0: Ma Mauro, ma come Don Lurio?
2: Ciao Don. Ciao. Sono Federico da Castellamonte.
0: Ciao Fede da Castellamonte, benvenuto in studio con noi. Va bene, allora facciamo entrare Love Foundation con Wakefield e la loro Sugar.

0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
1: Sì.
0: Fa sì. Un po' così.
2: Sentiamo.
3: Non è vero. Ma non fa mai così
4: l'arpa. È difficile farla con la bocca, però.
1: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
4: Dottore, ho un problema, io sento le voci, sento le
6: Ciao
4: voci.
6: Ciao Don Cash, sì. Sono Milena di Ivrea.
4: Allora, non è che è un problema mio, li sentite anche voi le voci?
7: Ciao Don Cash, Salve. Marina da Cologno.
4: Le sentite anche voi le voci, sono soltanto nella mia testa? No, non me lo domando. Comunque arriva Ivan Goku con Phoenix Paul in my mind. Party.

0: Sedo Munari e lo zio Don Cash su Disco Radio. È arrivato un momento particolare.
1: Spegni le luci della città.
0: Perché?
1: Tanto c'è il Don che ci illumina. E sono le due, le due, le due, due, due.
0: Sì, così arrivano.